Chaos Control. Vi state divertendo? Siamo già a metà puntata e vediamo cosa succede. Ora per voi Daniela Casa dall'album Società Malata, Pericolo.

Sevgiye, barışa dayalı bir felsefe içindeydiler.

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.

Romagna Mia, scritta da Secondo Casadei, eseguita da Bersani e da Bregovic, con la grande orchestra dei funerali e matrimoni.

0: Anno 1980.
1: Caro ascoltatore, come va? Bene? Sicuro, stai ascoltando Radio Talpaz.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, un ben ritrovati sul Sono Jazz di Jazz Treni. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre con voi per circa 60 minuti alla radio. Iniziamo questo percorso con un brano eseguito da due chitarristi giovani e talentuosissimi. Si chiamano Jack Gardiner, inglese, e incontra un suo collega italiano che amiamo particolarmente, si chiama Matteo Mancuso. Insieme eseguono questa The Snow Job, Matteo Mancuso con Jack Gardiner.

Un disco perfetto per gli amanti della chitarra jazz funk e per i virtuosismi, in particolare di Matteo Mancuso, che incontra Jack Gardiner, chitarrista inglese, in questo suo ultimo album, Kintsugi, uscito nel 2026. Il brano scelto era There's No Job. Cambiamo per un attimo completamente strada, riascoltando due artisti bulgari, Neli Andreeva e Nikolaj Pijev, che assieme alla figlia di Neli Andreeva, Kalina, eseguono un brano come Manda. Siamo in Bulgaria con il loro folk tradizionale.

tre ottimi artisti provenienti dalla Bulgaria, si chiamano Nikolai Pijev, chitarrista, Corneli Andreeva, cantante, e il contrabbasso di Kalina Andreeva, hanno eseguito questo brano fortemente legato alla loro tradizione come Manda. Suoni adesso di una big band come la 8-Bit Big Band, giovani musicisti molto agguerriti eseguono un loro pensiero per un personaggio dei videogiochi come Super Mario. Super Mario Praise Break, the 8-Bit Big Band.

Loro sono 8-Bit Big Band, una formazione americana newyorkese condotta da Charlie Rosen, musicista, arrangiatore e compositore specializzata nella rilettura di celebri brani dei videogiochi. Questa era Super Mario Praise Break per The 8-Bit Big Band.

0: I suoni su Just Train sinfonici di un'orchestra irlandese sono RTE Symphony Orchestra. Hanno eseguito un tema estratto da Riverdance, un musical di un compositore irlandese per l'appunto come Bill Whelan. Il brano è Riverdance, che dà il titolo a questo musical Riverdance, RTE Symphony Orchestra.
1: Hello, darkness, my old friend.

0: E questo è sicuramente un progetto corale molto interessante che riguarda un liceo di Roma come il liceo Pio Albertelli e gli studenti partecipano a questo progetto corale fin dal 2012, un percorso iniziato all'epoca sotto la guida del direttore Ludovico Versino e abbiamo ascoltato dagli studenti del coro Albertelli un pensiero per Simon Garfunkel con un classico The Sound of Silence.
1: And then they yeah, la la la la, yeah, la la la.
2: You're listening to Jazz Train Radio.

The Free Label, band che dedica il suo repertorio ai classici R&B e disco anni 70, questa era Bad Girls, un brano portato alla fama mondiale nel 1979 da parte di Donna Summer da un disco forse fra i più fortunati come Bad Girls.

0: La nuova musica napoletana con un giovane talento, non ancora trentenne, lui è Gabriele Esposito, l'abbiamo ascoltato con una fresca che lalla. È giunto il momento, come sempre, di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta lo dedichiamo a un imminente anniversario che riguarda la nascita di un genio del jazz moderno come Miles Davis, e sarà ospite appunto come album e artista della settimana per questa settimana in radio su Jazz Train. Miles Davis è un classico Kind of Blue.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

Un omaggio su Just Train per un gigante del jazz moderno, si chiama Miles Davis, imminente è il suo centenario della nascita. Questo era un disco da avere assolutamente nel proprio repertorio casalingo per quanto riguarda i vinili, ovviamente. Kind of Blue, disco di riferimento per il jazz dei primi anni 60, registrato nel 1959, album che ha aperto la strada all'innovazione del jazz contemporaneo. Era So What, scritto da Miles Davis, un disco che presenta ben 5 brani, 3 sul lato A e 2 sul lato B dello stesso vinile, un album inciso per la Columbia Records con, oltre a Miles Davis, altri suoi colleghi illustri come Julian Cannonball Adderley alla sax contralto, poi John Coltrane sax tenore, Bill Evans pianoforte, Wynton Kelly in Freddy Freeloader e contrabbasso con Paul Chambers, batteria di Jimmy Cobb. Kind of Blue, Miles Davis, album e artista della settimana su Just Train.

0: Il suono caratteristico di Jamiroquai Band inglese, questo è un ascolto di qualche tempo fa, 2017, l'album era Automaton, l'estratto in radio Shake It On per Jamiroquai.
1: Hello there, I'm Hazel Scott. I'd like you to meet the members of my trio. We're Charlie Mingus on bass and Rudy Nichols on drums. We'd like to do our version of A Foggy Day for you.

Un classico del jazz degli anni 30, scritto da George Gershwin e Foggy Day, con la voce e la band di Ezra Scott, cantante, musicista e attivista di Trinidad, poi naturalizzata americana. Questa era una versione vero e proprio documento del jazz dell'epoca con la voce di Ezra Scott. Ancora 10 minuti con il jazz di Jazz Train, ben trovati, buon divertimento con noi, siete in compagnia di Francesco Sciarretta come ogni settimana in radio con Jazz Train e ci ascoltiamo insieme una band stratosferica direi, si chiamano Minneapolis Horn Power, diretti dal trombonista Scott Exter che eseguono un trascinante All Together, Scott Exter e Minneapolis Horn Power.

0: La voce incantevole di una cantante greca di Creta, di padre sudanese e di madre greca, ingegnere fra le altre cose, questa era Kupes per un'artista che è stata presentata qualche tempo fa anche all'Eurovision Song Contest, oggi 39enne, Marina Satti, Kupes. Ancora circa 5 minuti con il jazz di Just Train, torniamo per qualche minuto alla musica italiana con un interessante cantautore, lui è Carlo Amleto, l'ascolto, Trittaralla, Carlo Amleto.
1: Trittaralla l'ho inventato io stesso, non vuol dire nulla, l'ho scritto di getto. È così lontano da ogni morale, è un termine privo di peso sociale. Un vocabolo si può dire inutile, senza alcuna corrispettiva immagine, puro suono indistinto, vive. Lontano da politiche economiche ed industrie siderurgiche, lontano dall'agricoltura e dalle barbabietole, lontano dallo zucchero, dal sale, dal caffè, da ogni qualsivoglia varietà di camomilla, classico vaniglia, frutti di bosco, da boschi, alberi, fiumi, paludi, da qualsivoglia voglia di tipologia di funghi, porcino, champignon, lontano da champagne, France, Europa, da qualsivoglia voglia di trovare un senso a questa storia, da Vasco Rossi, lontano da Paolo Rossi, da Valentino Rossi, dai vini bianchi e rossi, lontano dall'alcolismo, dal razzismo, dal cinismo, dal buddismo, dal turismo, dal temuto dispotismo. Trittaralla non significa nulla, però se lo senti.

davvero se lo senti, balla. Lui è Carlo Amleto, entertainer, musicista, pianista e divertente personaggio, molto creativo, spiazza sempre chi ha modo di ascoltarlo ed è veramente molto spiritoso e talentuoso, direi. Questa era Trittaralla, una cosa di un paio di anni fa per Carlo Amleto. E così siamo giunti al termine del jazz di Jazz Train anche per quest'oggi. Lo facciamo ascoltando un pianista di origine cubana, si chiama Alfredo Rodriguez, vero e proprio fenomeno del Latin Jazz. Lo ascoltiamo con una sua versione in trio di un classico di Michael Jackson come Thriller. Con Alfredo Rodriguez e il suo trio ci salutiamo, l'appuntamento con me con Jazz Train è fra 7 giorni sempre qui in radio. Alfredo Rodriguez, Thriller.

Eccomi qua, carissimi, simpaticissimi e bellissimi ascoltatori. Sono Alessandra, una voce sintetica che conduce Avatar, il programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, che va online tutti i giorni su Radio Talpaz dalle 8 alle 9. Oggi il tematismo musicale è a sorpresa, e sta a voi individuarlo. Se ci riuscite, complimenti, e un bacio sintetico da Alessandra. Se non ci riuscite, nessun problema. Avrete comunque ascoltato ottima musica.

0: Ecco. Termina con questo brano, Avatar, il programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, che va online tutti i giorni su Radio Talpaz, dalle 8 alle 9. Oggi il tematismo musicale era a sorpresa, ma, ora, vi posso svelare la soluzione. Il tema era... Come qualcuno di voi avrà sicuramente capito. Bene. A risentirci allora domani dalla vostra Alessandra, la carissima, simpaticissima e bellissima voce sintetica che oggi ha condotto Avatar.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: venerdì alle porte di un weekend e oramai alla fine di una settimana che è stata ricchissima di novità. Ne abbiamo tantissime anche oggi di novità al primo ascolto. Poi domani e domenica con Ora Musica Weekend avremo modo di risentirle tutte. Per aprire Ora Musica, come sempre, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

0: I Like Chopin, Gazebo, e qui andiamo veramente nel mondo della musica italiana dance, la New Romantic Dance in questo caso, che ha conquistato un po' il mercato europeo negli anni 80, e qui eravamo nel 1983. Gervasio Provenzano, in arte Nir, al primo ascolto oggi qui a Ora Musica con il suo nuovo singolo A 90.
1: Se ti chiamo non rispondi, se ti scrivo ti vergogni.

0: Una canzone.
1: Ci sono tantissime citazioni in questo brano che si chiama A90, brano firmato da Nir. Oggi novità al primo ascolto, Aura Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Spazio adesso a Fellove, altra novità al primo ascolto, Aquilone. Abbraccio.

0: sopra di noi.
1: Voce molto particolare quella di Fellow, l'abbiamo già apprezzata in altri singoli. Questo è l'ultimo della serie Aquilone qui a Ora Musica. Ieri il nostro ospite nello spazio interviste è stato Frank Commisso, che ha presentato, del quale abbiamo presentato un singolo, e lui già nella fine intervista diceva: adesso esco anche con quello dell'estate. Comunque eccolo qua, novità al primo ascolto di oggi, Bim Bum Ba.

0: Bim Bum Bam. Questo era il nuovo singolo di Frank Commisso qui a Ora.
1: Io, se proprio mi immagino il mondo
2: preciso per come mi piace,
1: è un posto in cui non mi nascondo
3: e fa rima con pace.
1: E allora, perché non vi rimettete a fare la pace?
3: Non è che forse
4: vi siete dimenticati come si fa?
5: Ah, si sono dimenticati.
6: Si sono dimenticate.

0: Mille frasi, questo è il titolo della canzone di Dario Migliotti, giovanissimo, in programmazione qui a Ora Musica con questa canzone che arriva dopo Sulle Nuvole, che era il brano che ha segnato il suo esordio discografico. Lui arriva da Viareggio, è stato anche nostro ospite qui a Ora Musica, ha soltanto 16 anni e ci ha raccontato di questa canzone che è un po' una vendetta cantata verso una ragazza che insomma lo ha trattato un po' così. È stato un racconto molto particolare. Angelo Ticli nei prossimi minuti, Solo l'amore vincerà.
1: Correvo

0: vincerà.
1: Solo l'amore vincerà, questo è un inno alla rinascita, alla fede, alla forza dell'amore, firmato da Angelo Ticli, tra le nostre promozioni qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Spazio a Nesibe da Pisa con Sottopelle.
2: Sono nata piano, senza braccia intorno, prima luce fredda, primo giorno sola, casa nuova, nome nuovo, ma il cuore piccolo, batteva vuoto.

0: ne esibe in promozione qui a Ora Musica con il suo singolo, era Sottopel.
1: Radiotalpa.it.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.
3: Wow!

0: musica, le novità indipendenti in radio tutti i giorni a quest'ora, e questo era il nuovo singolo di Cristiano Torri tra le nostre novità della settimana. Si intitola Mi piace tantissimo e oggi ci accompagna al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo nel 1985, Kid Creole and the Coconuts, l'album che conteneva anche Andy Cott. Questa è Caroline Was a Dropout.

Kid Creole and the Coconuts, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Siamo ritornati nel 1985, anno di grande popolarità per Kid Creole e le sue Coconuts. Torniamo adesso alle nostre promozioni. Vi faccio ascoltare il singolo dell'estate di Pamela Prati.

Lacrima, il singolo si chiama Quelle come te, singolo firmato da Lacrima, che è Stefano Danna e arriva da Palermo. Novità al primo ascolto. Novità anche per Clara Moroni.

Stai concentrato su di me, il nuovo singolo di Clara Moroni, novità al primo ascolto, Aura Musica, che ha ancora qualche minuto a disposizione. E allora vi presento anche Sale, la canzone di Aurora Sebastiani.

0: Aurora Sebastiani con Sale a completare la lista delle segnalazioni di oggi, targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo domani e domenica con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Senti.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto discende il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale, il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Pace non cerco, guerra non sopporto. Tranquillo e solo vo pel mondo in sogno, pieno di canti soffocati. Agogno la nebbia ed il silenzio in un gran porto. In un gran porto pien di vele lievi, pronte a salpar per l'orizzonte azzurro, dolci ondulando, mentre che il sussurro del vento passa con accordi brevi. E quegli accordi il vento se li porta lontani sopra il mare sconosciuto. Sogno. La vita è triste ed io son solo. Oh, quando in un mattino ardente l'anima mia si sveglierà nel sole eterno, libera e fremente.

aiutami. E si copre con le mani il viso, tirato, roso da una gelosia senile, che non muove a pietà come vorrebbe, ma a sgomento e orrore. Solo tu puoi farlo. Insistono di là da quello schermo le sue labbra dure e secche, compresse dalle palme, farfugliando. Non trovo risposta, la guardo, offeso dalla mia freddezza, vibrare a tratti dai gomiti puntati sui ginocchi alla nuca scialba. L'amore snaturato, l'amore infedele al suo principio. Rifletto e aduno le potenze della mente in un punto solo tra desiderio e ricordo, e penso non a lei, ma al viaggio con lei tra cielo e terra per una strada d'altipiano che taglia la coltre d'erba brucata da pochi armenti. Vedi, non trovi in fondo a te una parola. Gemono quelle labbra tormentose, schiacciate contro i denti mentre taccio e cerco sopra la sua testa la centina di fuoco dei monti. Lei aspetta e intanto non sfugge alle sue antenne quanto le sia lontano in questo momento che m'apre le sue piaghe, e io la desidero e la penso com'era in altri tempi, in altri versanti. Perché difendere un amore distorto dal suo fine, quando non è più crescita né moltiplicazione gioiosa d'ogni bene, ma limite possessivo e basta? Vorrei chiedere, ma non a lei, che ora dietro le sue mani piange, scossa da un brivido, a me che forse indulgo alla menzogna per viltà o per comodo. Anche questo è amore. Quando avrai imparato a ravvisarlo in questa specie di messa, in questo aspetto avvilito, mi rispondono, e un poco ne ho paura, e un po' vergogna quelle mani ossute e tese da cui scende qualche lacrima, tra dito e dito spicciando.

Taglio per Susan O'Neill Roe. Che brivido! Il pollice invece della cipolla, la cima via di netto, eccetto che per un piccolo sportello di pelle, un cappelluccio smorto, poi quel velluto rosso. Piccolo pellegrino, l'indiano ti ha scalpato. Il tuo bargiglio di tacchino è un tappeto srotolato dal cuore, su cui muovo, tenendo stretta, la mia bottiglia di spumante rosa. Una celebrazione. Ecco cos'è. Da una breccia di corsa escono 1 milione di soldati in giubba rossa. Da che parte staranno? Omuncolo mio, mi sento male. Ho preso una pillolina per uccidere questa sensazione di carta velina. Sabotatore, kamikaze, la chiazza sul tuo cappuccio di garza babushka Ku Klux Klan scurisce e perde lustro, e quando il cuore della tua biglia in poltiglia incontra la sua minuscola macina di silenzio, come sobbalzi, veterano trapanato, ragazza sozza, dito mozzo. 24 ottobre 1962, Silvia Plath.

0: radiotalpa.it. La radio libera, ma libera davvero.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Nessuno canti più d'amore o di guerra. L'ordine donde il cosmo traeva nome è sciolto. Le legioni celesti sono un groviglio di mostri. L'universo ci assedia cieco, violento e strano. Il sereno è cosparso d'orribili soli morti, sedimenti densissimi d'atomi stritolati. Da loro non emana che disperata gravezza, non energia, non messaggi, non particelle, non luce. La luce stessa ricade, rotta dal proprio peso, e tutti noi, seme umano, viviamo e moriamo per nulla, e i cieli si convolgono perpetuamente in

Ogni notte, tornando dalla vita, dinanzi a questo tavolo prendo una sigaretta e fumo solitario la mia anima. La sento spasimare tra le dita e consumarsi ardendo. Mi sale innanzi agli occhi con fatica, in un fumo spettrale mi ravvolge tutto, poco a poco, d'una febbre stanca. I rumori e i colori della vita non la toccano più. Sola, in se stessa, è tutta macerata di triste sazietà per colori e rumori. Nella stanza è una luce violenta, ma piena di penombre. Fuori, il silenzio eterno della notte. Eppure, nella fredda solitudine, la mia anima stanca ha tanta forza ancora che si raccoglie in sé e brucia d'una credine convulsa. Mi si contrae fra mano, poi distrutta, si fonde e si dissolve in una nebbia pallida che non è più se stessa, ma si contorce tanto. Così ogni notte, e non mi vale scampo, in un silenzio altissimo, io brucio solitario la mia anima.

non andrò sempre fuggendo di gente in gente, mi vedrai seduto sulla tua pietra, o fratel mio, gemendo, il fior dei tuoi gentili anni caduto. La madre orsol suo dì tardo traendo, parla di me col tuo cenere muto, ma io deluse a voi le palme tendo, e se da lunge i miei tetti saluto, sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta, e prego anch'io nel tuo porto quiete questo di tanta speme oggi mi resta. Straniere genti, l'ossa mi rendete allora al petto della madre mesta.

0: Una, due, tre, trova, trova.
1: Fortuna.
2: Un, due, tre, prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale e radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e

0: interattivo radiofonico dove parlano le canzoni e suonano gli argomenti.
1: E attenzione, balneari, balneari popolari, questa volta gli argomenti si mettono in costume, perché il nuovo programma si chiama Float. Ti prego, aiutami ancora una volta, non mi è ancora entrato.
0: Ma come, sto sole ti va proprio alla testa, eh? Il nostro nuovo programma si chiama 1-2-3 prova costume, perché a differenza del nostro programma grande, che ogni volta cambia argomento, questa stagione l'argomento è unico, cioè il mare. E quindi con un tuffo, sapete dove vado? Vado a salutare il nostro Bosch. L'altra volta era la Sassonia, adesso non so dov'è. Boss, dove sei?
2: Cosa c'è? No, grazie, no, non mi interessa, grazie. Scusate, benvenuti radiologi, abbiate pazienza, ma sono qui in spiaggia pronto sulla sedia sdraio per 1-2-3 prova costume ed è arrivato un venditore che è più che abusivo, poveretto, mi sembra abusato con questo caldo, con tutta quella roba da portarsi dietro, e non posso nemmeno comprargli niente perché è abusivo, appunto. Pensate che non accetta soldi in offerta perché si reputa un commerciante. Basta così, amico mio, facciamo una cosa, ti offro una birra fresca, Buon ascolto.
0: Boss, volevo dire, fagli sentire 1-2-3 prova, Vediamo se c'è il nostro insuperabile Ugo Afano, se è alla spiaggia. Ugo!
3: Ciao a tutti, ciao amici.
0: Ah, ci sei, sto bene. E adesso vado da qui tre a Bellocchi, ragazzuoli, ci siete?
4: Mare, mare, mare, c'ho gli occhiali da sole. Scusate, sono a Bellocchi, non sono al mare, perché qui noi registriamo anche oggi una bella puntatina di 1-2-3 prova costume. Quindi bentornati. Io sono il Bass, vi saluto, ciao.
5: Io devo andare a giocare a bocce con degli amici nostri che mi aspettano, che se no faccio tardi a giocare alle bocce.
4: Pensavo che tu danzavi Kuduro.
5: No, non è che mi alzo Kuduro perché c'ho da paura di cadere dal letto.
0: Scusate, non alzi, danzi, danzare.
5: Buonanotte. Avevo capito il letto. Vabbè.
4: Qui c'è anche il DJ che ci saluta.
6: Ciao. Ciao.
4: Abbiamo capito, DJ, non ti incazzare.
7: È innamorato.
4: Ah, ok.
1: Io sono a largo con un mio amico, stiamo andando via insieme con il motoscafo, perché io vorrei prendere un po' di sole, solo che lui è fissato con la velocità.
8: Allora, naturalmente ho fatto questo sketch per proseguire come sempre la puntata sul mare, però io sono come sempre di fronte al mio PC, perché stiamo andando in onda con la trasmissione 1-2-3 prova costume. Detto questo, passo la linea a te, Flute, perché devi presentare la tua canzone.
0: Eh sì, la canzone che abbiamo sotto. Sapete chi abbiamo sotto, no? Vi abbiamo voluto svegliare oggi con la canzone Danza Kuduro di Don Omar.
5: Chi è un prete che dice la messa?
0: No, Angelo, che... Don Omar è un cantante che ha fatto questa canzone nel 2010, però è diventata un successone in realtà nel 2011, un successone con la S maiuscola. E comunque è stata parecchio anche in classifica, perché è stata colonna sonora anche di un film di quell'anno, del 2011. Io ricordo che quando accendevo la radio c'era ogni 3x2. Comunque. E adesso, Omar, perdonami, ma devo andare avanti. Passo la linea al nostro Voice, perché la prossima è la sua. Vero, Voice?
8: Sì, allora, innanzitutto, Don Omar è anche un dono di mare, sappiate questo. Esatto, allora, la prossima canzone che ci andiamo ad ascoltare è
1: mi piacerebbe andare al mare di lunedì di Toto Cutugno, tratta dall'album Per amore o per gioco, pubblicato nel 1985. Toto, a tutti ci piacerebbe andare al mare di lunedì, ma purtroppo qui si lavora sempre.
0: Tocca a me che la lancio, però posso

0: capisco, è bello diventare sempre più neri, eh? Ed ora passiamo ai tre di Iesi che l'altra volta erano al Barracuda, chissà dove saranno oggi invece?
1: Dai, oggi grandi cose sul pedalò.
2: Oggi inauguriamo il Barracuda.
3: Pronto, sto shakerando, non shakerando.
2: Prepariamo un cocktail a base di cocco. Lo chiameremo?
3: E lo chiameremo cocktail.
1: Beviamo, ci rinfreschiamo e navighiamo bene.
0: Ed ora passo la linea a quei tre, perché la prossima canzone ce la presentano loro.
4: Eccoci qua da Bellocchi, grazie Voice per la linea. Già tocca proprio a noi, siamo arrivati. Chi è l'artista della prossima canzone, DJ?
5: Giovanotti.
4: Esatto, DJ. E la canzone, caro Angelo, come si chiama?
6: Si chiama... Come si dice? Oddio.
4: Allora, Danza Kuduro era quella di prima.
6: È quella di prima.
7: Quella del prete?
6: è sensibile all'estate, invece, ho capito.
4: È quello il titolo, esatto. Esatto. Pensate che questa canzone viene da molto lontano, perché Jovanotti la scrisse tanto tempo fa ed è rimasta un po' lì nel cassetto tra estati e inverni, e a un certo punto è venuta fuori con l'arrangiamento giusto e lui l'ha prontamente inserita nel disco che si chiama Il Disco del Sole, uscito nel 2022, e non ci rimane che ascoltarla.
6: Sì, chi devo dare la linea? La mia morosa. La notte faccio ridere la vita.
4: La linea la puoi dare al chierichetto.
6: Al chierichetto. Buonanotte, Luca. Ma io le la do alla mia amica.
4: Alla flit.
6: Vai, flute.
8: Vai, Ugo, va!
9: Ugo!

0: niente, di nuovo in viaggio.
1: Lorenzo, voglia dire guarda guarda, ma io ci vedo poco. Detto questo, ora passo la linea alla flutte.
2: Vois, perdonami, piuttosto che poco, diciamo che io e te non ci vediamo niente, che facciamo prima. E vi saluto, vi aspettiamo alla prossima puntata. Non scottatevi, mi raccomando. Boss!
3: Incredibile, buonissimo, grazie. Ah, scusate, ascoltatori e ascoltatrici, il mio amico marocchino che ha rifiutato la birra mi ha appena offerto invece lui stesso un tè alla menta, simbolo per eccellenza di ospitalità. Pensate, ecco, adesso prova a vendermi l'intero servizio. Vabbè, chi fa da sé fa per te. Ciao a tutti!
2: E adesso vado... Dove vado? Dai, vado dal voice, che non so se è lì o se è al largo. Boh. Voice!
1: Scusate ragazzi, bisogna che vi saluti in fretta perché devo ritornare al largo con il mio amico che ha il motoscafo, perché lui è fissato con la velocità mentre io voglio prendere il sole e io non posso neanche prendere il sole per colpa sua.
2: Ah, voice! Attenzione, con la velocità, che non si scherza. E adesso vado a salutare l'insuperabile Ugo Afano. Ugo!
4: Ciao, ciao, ciao a tutti.
2: Grazie, Ugo. E quei tre sono ancora lì?
5: Eccoci, eccoci qua. Sì, sì, siamo ancora qui. La messa è finita, siamo andati in pace. E vi salutiamo. Ciao!
6: Ciao Flut, sei la mia stella dorata.
2: E gli ascoltatori non li saluti, balordo.
6: Dove sono gli ascoltatori? Sono nel letto?
2: Ci stanno ascoltando per le radio, no?
5: Adesso tocca al DJ.
7: Ciao.
5: Solo ciao?
7: Sì, ciao.
5: Ah, solo ciao, ok.
2: Allora, ci sentiamo per la prossima volta. Oh, non cambiate stazioni, mi raccomando. Uno... 2, 3, vai, ciao!
8: Costume!
9: Avete ascoltato 1, 2, 3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
8: Costume!

0: for a moment and I felt
1: Andiamo nel vento e riapriamo le ali. Radiotalpa.it

0: Thanks.
1: Vola in alto con radiotalpa.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. U2!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Shockwave.
1: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs.
2: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embracer.

Questo è il brano che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed è esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brokoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave. Rock Wave.
1: Rock Wave. Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

da Treviso agli States, Chris Orsi and the Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rocksteady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Il nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Cursey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album uscito una decina d'anni fa dal titolo Teens of Daniel's Joe's Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio, questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Not Twist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker, insieme a Mackie Messerschmitt, nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che anche questa voce è molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rockwave. No Twist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Da fanpage.it non è che per caso vi siete dimenticati come si fa la pace? La pace spiegata dai bambini.
1: Vi siete messi a fare la guerra, voi grandi.
2: Ma bravi, complimenti.
3: Che delusione.
2: Ma come? Ce l'avete sempre detto voi che non si fa?
3: Che è sbagliato e che non porta soluzioni.
2: Non litigate, non fatevi dispetti.
3: Parlatevi, imparate a ragionare.
2: E adesso?
1: Vi siete già dimenticati.
4: La vecchia glielo fa un po' a volte.
2: Chiedi sempre scusa. Il broncio è brutto brutto. Ricorda quella cosa che vale più di tutto. Che cos'è?
1: Che cos'è?
2: La vita! La vita si rispetta, la tua e quella di tutti. Non si scambia né baratta per nessuna cosa mai!
4: Una volta che ti ho tolta, non si può ridare indietro.
5: Tu l'hai detto, io ci credo.
2: Tu hai detto, io ci credo.
1: Eppure tu ci credevi!
2: Prima di dormire mi leggevi queste e altre 1000 favole e filastrocche su come deve andare il mondo.
4: Mica erano bugie!
2: No, è impossibile, non si dicono le bugie.
5: Non si dicono le bugie.
2: Non si dice bugie.
1: Sai che c'è?
2: Che sono arrabbiatissima!
6: Anch'io!
2: Anch'io sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
6: E perché non vi fermate?
1: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare!
2: E ancora missili e bombe per ammazzare!
6: Qui servono matite per colorare!
1: Scuole dove studiare!
2: E tanti, tanti alberi per respirare!
1: Io,
4: se proprio mi immagino il mondo,
3: preciso per come mi piace,
2: è un posto in cui non mi nascondo.
5: E fa rima con pace.
2: E allora?
4: Perché non vi rimettete a fare la pace?
5: Non è che forse
4: vi siete dimenticati come si fa?
1: Ah, si sono dimenticati.
2: Si sono dimenticate.
5: E allora ci pensiamo noi.
2: Un bel respiro, chiudete gli occhi e aprite bene le
1: orecchie. Vi serve proprio un promemoria.
3: Ci sono cose
2: da fare ogni giorno.
4: Lavarsi, studiare,
2: giocare,
7: preparare la tavola a mezzogiorno.
4: Ci sono cose da fare di notte.
2: Da fare di notte.
4: Chiudere gli occhi, dormire.
2: Avere sogni da sognare.
3: E orecchie per non sentire.
4: Ci sono cose da non fare mai.
2: Da non fare mai.
1: Né di giorno né di notte.
4: Né per mare né per terra.
2: Per esempio,
3: là. Dai che lo sai.
2: Là. Non è difficile, ce la puoi fare.
0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
8: Cari amici di Radio Talpa, come annunciato nella scorsa puntata, questa sera completo l'analisi sulla discografia di The Alan Parsons Project, ponendo però l'attenzione sulla straordinaria figura di Eric Woolfson, tastierista che compose quasi l'intero repertorio del gruppo di lavoro, sia per quanto riguarda le musiche che i testi. Come abbiamo già ascoltato martedì scorso, Eric

in the Sky, manifestando a sorpresa una stupenda voce ricca di sfumature nostalgiche e sognanti. Nel successivo album Ammonia Avenue, pubblicato nel 1984, Wolfson prese decisamente coraggio poiché cantò ben 4 brani. Rompiamo subito il ghiaccio ascoltando la sua voce nella title track.

Eric nacque nel 1945 in un sobborgo vicino Glasgow, in Scozia, dove frequentò la High School, appassionandosi sin da ragazzo sia di musica che di letteratura e politica. Si trasferì a Londra nel 63 lavorando come pianista e in seguito diventò compositore collaborando con i noti autori Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. A cavallo tra gli anni 60 e 70 divenne produttore discografico della Arista Records e della Epic Records e finalmente nel 74 incontrò Alan Parsons nei prestigiosi Abbey Road Studios. Nel 1985 uscì Vulture Culture, il concept album che mise in atto un'aspra critica alla società moderna, definita nel titolo Cultura dell'avvoltoio, in cui i più furbi tentano di fare profitto alle spalle del prossimo.

Poi la tecnologia digitale delle tastiere elettroniche che invasero il mercato discografico negli anni Ottanta ebbe la meglio anche sull'Alan Parsons Project, che per la prima ed unica volta abbandonò i suoni analogici per utilizzare quelli campionati con l'album Stereotomy. Qui Wolfson fu relegato a sparute parti di pianoforte e non cantò alcuna canzone. Dovette trascorrere del tempo prima che nascesse un altro capolavoro. Il 10 gennaio 1987 venne alla luce Gaudí, ispirato al notissimo architetto catalano Antoni Gaudí, che concepì la cattedrale della Sagrada Famiglia a Barcellona, la cui costruzione durerà centinaia di anni, ed Eric Wolfson si ispirò per comporre un brano magnifico, ma in questo caso cantato da John Miles. Ascoltiamo questa meraviglia.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: In Gaudì Eric prestò la sua voce per due brani. Vi faccio ascoltare quello che mi emoziona di più. Closer to Heaven.

Poi il sodalizio si spezzò a causa dell'album intitolato Freudiana. Lo scontro fra Parsons e Wolfson nacque dalla decisione di Eric che durante la fase di registrazione aveva creato una sua società per poi mettere su un musical utilizzando Freudiana che debutterà sulle scene nel 1990. Parsons avrebbe voluto mantenere la solita pubblicazione a nome del project e non trasformarla in un musical, quindi non concesse l'utilizzo del nome. Così i due si divisero e Freudiana rappresenta il primo disco della nuova carriera da solista di Wolfson. Stiamo ascoltando il brano strumentale inserito in Freudiana, come al solito davvero bello e intenso, ma questa volta composto da Alan Parsons, ultimo baluardo che rappresenta al meglio la straordinaria musica che i due amici riuscirono a realizzare unendo le rispettive forze.

Eric Woolfson, dopo il distacco da Alan Parsons, ebbe un grande successo con il musical ispirato a Sigmund Freud. Il suo grande talento si spense a Londra il 2 dicembre 2009, ma la sua bella musica vivrà per sempre.

0: Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tap.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
2: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
1: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

band anglosassone della grande notorietà negli anni 80, assieme a gruppi quali Simple Minds, U2 e The Avalon. I Big Country, fondati nel 1981 ed ufficialmente sciolti negli anni 2000, nella loro carriera incisero 10 long play, questa In a Big Country, uno dei loro maggiori successi. Continuiamo con i Free.

0: fine anni 60, a Londra il chitarrista Paul Kossoff ed il batterista Simon Kirk contattarono il cantante Paul Rogers ed il bassista Andy Fraser. Nacquero i Free. Il gruppo deve molto alla loro popolarità all'LP Fire and Water, ma soprattutto al famosissimo All Right Now, che le portò in testa alle classifiche mondiali. Ora le Weather Girls.
1: Better listen.
2: Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

The Weather Girls, le ragazze del meteo, sono state un duo statunitense composto da Martha Wash e Irona Rodgers. Il loro più grande trionfo è senz'altro It's a Raining Man, uscito nel 1982, poi ripreso anche da Jerry Halliwell nel 2001, mentre questi sono i Chumbawamba.

una hit mondiale, Talk to Pine, del gruppo alternativo Chumbawamba. Il brano raggiunse la seconda posizione di vendita in Inghilterra, facendosi conoscere in tutto il mondo. Nella loro lunga carriera non vi saranno mai la fortuna di questo singolo, ora gli Spin Doctors.

Pink Doctors, band statunitense che raggiunse la notorietà grazie a questo singolo, Two Princes, che salì fino alla settima posizione nella classifica americana. Il brano è del 1992, mentre questi sono gli Snap.

la puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover dei Beatles, tra le band che hanno avuto più cover in un universo del mondo del rock. Sono nate tantissime cover band nel mondo, e tante anche in Italia. I più grandi artisti si sono cimentati nell'interpretare brani dei famosi Fab Four.

David Bowie con Penny Lane. Proseguiamo ora con una boy band statunitense, i Big Time Rush, nome preso dall'omonima serie televisiva e diventati famosi grazie ad essa. La versione è compresa nella colonna sonora della serie, Revolution dei Big Time Rush.

ora la sofisticata e soffice versione di Can't Buy Me Love da parte Ata Menezes in versione bossa nova. Il brano esce nel 2010.

la limpida e dolce voce di Sinne Hegg, cantante e compositrice jazz danese, considerata fra le migliori interpreti femminili scandinave. Questa sua versione di Strawberry è del 2012, dal suo lavoro The Beauty of Sadness.

questa veloce versione di Yellow Submarine è da parte dei Punkless, band tedesca specializzata nel proporre versioni di brani di Beatles in versione punk.

0: Help, Deep Purple, dal loro album di debut Shades of Deep Purple, uscito nel luglio del 1968. Nella loro formazione classica, che comprendeva Ian Paice alla batteria, Roger Glover al basso, Ian Gillan alla voce, Richie Blackmore alla chitarra e John Lord alle tastiere.
1: RadioTalpa.it, Rock Station.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti, un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono in un punto ben preciso, negli studi della radio, davanti al consueto microfono che mi permette di comunicare con voi. E oggi voglio comunicarvi un disco che mi è piaciuto tantissimo, solo in questo periodo ne ho potuto approfondire il discorso, è il nuovo lavoro di Carmen Consoli, Amuri Luci, prepotentemente venuto alla ribalta proprio in questi giorni grazie alla vittoria al premio Tenco come miglior album in lingua.

C'è un filo che attraversa amori e luci, la nostalgia di un'isola, la lingua che si fa pelle e la musica che illumina i ricordi. Questo disco arriva come un abbraccio caldo e insieme come una lente che ingrandisce dettagli antichi, voci, suoni, parole che si intrecciano per raccontare radici e metamorfosi. Ascoltarlo è come sedersi accanto a qualcuno che ti parla piano, accanto a Carmen Consoli, con rispetto e verità, e ti invita a guardare la luce che resta dopo le tempeste. Amuri Luci è scritto in siciliano, arricchito da tracce di arabo, latino e greco antico, e ritrae un'isola polifonica, un ponte tra epoche e culture, dove il passato continua a parlare al presente. Ogni brano presente in questo lavoro è un frammento di diario collettivo, una tessera che compone un mosaico di memoria e coscienza civile. Si raccontano storie vere e drammi universali, si rivisitano miti antichi trasformandoli in metafore contemporanee. E allora si dialoga con la poesia classica e moderna, da Ibn Amdis a Ignazio Buttitta, da Graziosa Casella a Nina da Messina, insieme a Ovidio, Teocrito e Dante da Maiano. Il disco è una raccolta di vite e sentimenti, quelli di Giovanni Impastato che racconta del fratello Peppino, la nostalgia struggente di Ibn Amdis che incontra le migrazioni contemporanee, il ricordo drammatico della guerra di Buttitta e il canto che si fa ribellione e azione con Jovanotti.

la curva. Che fai l'indifferente, mensa sta fuggia, farò con te, proprio con te.

0: parlo con te.
1: Carmen Consoli ha costruito un paesaggio sonoro in cui strumenti tradizionali e timbri contemporanei convivono naturalmente, restituendo un respiro, insieme intimo e universale. La sorpresa è poi che Amuri Luci è solo il primo capitolo di una trilogia pensata come percorso in più tappe, un progetto che si svilupperà con altre due uscite, ciascuna chiamata a esplorare un diverso aspetto tematico e sonoro del percorso artistico. L'idea di diluire il racconto in tre momenti permette all'autrice di scavare con calma, di lasciare che ogni uscita respiri e completi la precedente, costruendo così un racconto complessivo più ricco e stratificato. Questo approccio dà spazio a variazioni linguistiche, a contaminazioni e a scelte produttive che potranno cambiare registro tra un capitolo e l'altro, mantenendo però una coerenza emotiva di fondo.

Come dicevamo all'inizio, molte canzoni usano il siciliano come strumento narrativo, non solo come colore locale, ma come chiave per esplorare memorie, desideri e contraddizioni dell'isola. La scelta linguistica rende il disco immediatamente personale e insieme collettivo. Si percepiscono dunque in queste canzoni tracce di influenze arabe, latine e greche che emergono sia nei timbri strumentali sia nelle scelte melodiche. E queste contaminazioni non sono semplici citazioni, ma elementi che contribuiscono a costruire un paesaggio sonoro antico e contemporaneo nello stesso tempo.

Allora, cari amiche e cari amici, oggi ci siamo ascoltati a Muri Luci, il primo album di questa trilogia, che non è solo un disco, quello che abbiamo ascoltato, ma è una conversazione che si accende quando spegni le luci e resti solo con i tuoi pensieri. Una canzone dopo l'altra ti prende, ti entra, ti penetra, ti arriva diretta al cuore e resta la sensazione che quando la traccia finisce, qualcosa dentro di te è stato illuminato. E allora ringraziamo Carmen Consoli, ringraziamo gli artisti che hanno partecipato a questo lavoro e lasciamo che la prossima uscita della trilogia ci sorprenda ancora, come già ha fatto questo suo primo lavoro. A Muri Luci di Carmen Consoli. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Study.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Luca Giordano Band and Leon Bill.
1: Cari amiche e cari amici, siamo qui negli studi di Radio Talpa. Io sono Maurizio, benvenuti. In questi giorni, in questi studi, si diffonde tanta musica blues e tanta musica soul, perché ve lo ricordo ancora una volta, Radio Talpa è media partner di uno degli eventi dell'estate, il Monbaroccio Soul Village, il 30 e 31 luglio. E allora oggi, per farvi comprendere quanto possa essere stimolante per tutti noi il Monbaroccio Soul Village, e in particolare oggi parleremo della serata del 30 luglio, perché si esibisce una imponente voce soul come quella di Leon Bill, che è accompagnato da una band a dir poco strepitosa, perché questa band è guidata da uno dei più talentuosi chitarristi blues del mondo, ed è italiano, Luca Giordano, con una sezione fiati poi scintillante, ed è un contrappunto perfetto tra la voce di Leon Bill, che arriva dall'America, una voce che è storia e sentimento, e la Luca Giordano Band, energia europea, feeling autentico. E ve li proponiamo dalla registrazione dal vivo al Porretta Soul Festival del 2019. Una registrazione che cattura tutto: il calore del palco, la risposta del pubblico e l'intesa fra un cantante soul di razza e una band che sa costruire momenti memorabili. Questo disco, da cui noi oggi vi proporremo alcuni estratti, è una vera e propria cartolina sonora, perché vi mostra esattamente cosa succede quando un soul man americano incontra musicisti italiani, internazionali, che conoscono il linguaggio del groove. Se volete farvi un'idea dunque reale di che cosa vivrete a Monbaroccio il 30 di luglio, ascoltate questo speciale, ascoltate poi il podcast che seguirà, perché troverete passaggi intimi e improvvise esplosioni collettive, a soli che parlano e fiati che incendiano il palco. E la prova che il festival è un'esperienza condivisa, fatta di storie, sudore e applausi. Si inizia!

0: Questa registrazione è davvero imperdibile perché Leon Bill canta con passione profonda e una capacità interpretativa che rende ogni frase un racconto. Un album che mescola due brani originali di Bill con sei classici soul, ma reinterpretati con grande rispetto e personalità. E la band che accompagna Leon Bill, l'abbiamo detto, è guidata da Luca Giordano, chitarra, leader e anima musicale della band. Abbiamo Abramo Riti all'organo Hammond e pianoforte, autore di assoli che spingono i brani verso il cielo. Walter Cerrasani al basso, Lorenzo Poliandri alla batteria e alla sezione fiati abbiamo Sax Gordon al sax tenore, Martino Boni Biddle sax tenore, Alessandro Di Bonaventura alla tromba e sempre Sax Gordon che ha curato gli arrangiamenti dei corni in questo album.
1: Thank you so much.

Ripercorriamo insieme alcuni tratti importanti della biografia di Leon Bill, che è nato con la musica gospel ed è cresciuto nelle tradizioni della musica blues e soul che hanno affascinato così tante persone in tutto il mondo. In un'epoca in cui molti artisti famosi ci hanno lasciato, Leon Bill rimane un riferimento che offre soul, rhythm and blues classici con una autenticità e una potenza che si vedono raramente oggi sul palco. Un artista nato a Jasper in Florida, Leon Bill ha iniziato a cantare nei cori delle chiese prima di trasferirsi a Boston, dove è stato il leader del gruppo gospel The Apostle e ha girato in tour con il Ronald Ingram Concert Choir, esibendosi con protagonisti della musica gospel come James Cleveland, The Caravans e Edwin Hawkins. Durante il servizio militare, Leon Bill ha cantato con il gruppo R&B, His Onyx, e di ritorno a Boston, sempre la sua band di rhythm and blues Joyful, ha suonato con i Temptation, i Blue Magic, Harold Melvin and the Blue Notes, The Whisper, The Stylistics e tanti altri. Leon ha collaborato con artisti contemporanei anche, mantenendo viva la tradizione classica del soul con tributi a Otis Redding, Sam Cooke e Frank Sinatra. Recenti tour lo hanno visto protagonista anche in Sud America e negli Stati Uniti. Leon ha avuto l'onore di esibirsi per i presidenti Bill Clinton e Barack Obama e continua ad essere un interprete popolare sulla scena musicale di Boston. E noi avremo il piacere, la fortuna, la possibilità di vederlo esibirsi dal vivo a pochi chilometri qui dalla nostra città, dal nostro territorio, perché sarà a Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village.

Ad accompagnare la voce, i movimenti di Leon Bill sul palco, ve lo abbiamo detto. La Luca Giordano Band sarà dunque uno spettacolo nello spettacolo, perché Luca Giordano è un chitarrista, band leader, cantante e compositore. Beh, è considerato uno dei più grandi talenti sulla scena blues europea. Nato in Italia nel 1980, si è trasferito giovanissimo, a soli 25 anni, a Chicago, collaborando con artisti di primissimo livello e partecipando al Chicago Blues Festival, che, lo sapete, è il festival blues più importante al mondo, nel 2008 e 2011. Ha tra l'altro prodotto due album da solista, My Kind of Blues e Off the Grid. E poi è un artista che ha accompagnato nel corso degli anni artisti di primissimo livello nei loro tour internazionali negli Stati Uniti, in Europa e Sud America. E il 30 luglio avremo la possibilità di ammirare lui e tutta la sua band insieme a Leon Bill al Monbaroccio Soul Village.

E così, care amiche e cari amici, soprattutto amanti del soul e del blues che mi avete seguito sino a questo momento, segnatevi questo appuntamento, Leon Bill con la Luca Giordano Band il 30 luglio in quel di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village, perché entrambi non suonano solo canzoni, ma raccontano vite. Da questo album avete potuto notare che sarà un viaggio che parte dal cuore del rhythm and blues e arriva diritto all'anima, con arrangiamenti curati, una sezione fiati che brilla e una voce, quella di Leon Bill, che non si risparmia mai. E allora, se cercate calore, autenticità e momenti in cui il pubblico trattiene il respiro prima di esplodere in applausi, beh, lo speciale che vi abbiamo presentato oggi è da mettere subito nella vostra playlist delle cose più ascoltate, perché noi qui su Radio Talpa lo abbiamo celebrato ancora una volta. Continuate a mantenere il volume alto, continuate a chiudere gli occhi e lasciate che Leon Bill e la Luca Giordano Band vi portino dove il soul è ancora una promessa mantenuta.

0: The one and only Leon Beale, all right. Leon Beale and the Luca Giordano Band, ladies and gentlemen. Luca Giordano Band and Leon Beale.
1: Cari amiche e cari amici, quest'oggi su Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro apriamo una porta lentamente, non una celebrazione frettolosa, ma un invito a sedersi. E allora immaginate per un attimo una stanza illuminata da una lampada gialla, una chitarra appoggiata ad una sedia, fogli di parole sparsi sul tavolo, e lì, su quel tavolo, seduto, c'è Guy Clark, un artista che non urlava per farsi ascoltare, parlava piano e con precisione, e in quel parlare costruiva mondi. Lo speciale di oggi è un atto di ascolto, un'apertura lunga e attenta per restituire a questo disco che compie 50 anni, Hold Number One, la sua dimensione umana, le persone che lo hanno scritto, le storie che lo abitano, i luoghi che lo hanno ispirato. E io, come al solito, cercherò di guidarvi in questa avventura sonora.

Guy Clark nasce nel 1941 e ci ha lasciato nel 2016. Era prima di tutto un narratore. Le sue canzoni sono microstorie popolate da personaggi imperfetti, paesaggi texani e dettagli che sembrano rubati alla vita quotidiana. Nato e cresciuto in Texas, Guy Clark portò nella musica la stessa attenzione che un buon narratore mette nei suoi racconti. Pochi tratti, scelti con cura per far vivere un personaggio. A Nashville, nella RCA Studio B, con arrangiamenti essenziali e session man che non sovrastano la parola, Hold Number One si presenta come un piccolo manuale di empatia. Ogni canzone è una stanza e ogni stanza ha i suoi oggetti, i suoi odori, i suoi silenzi. Questo disco ha segnato una generazione di cantautori e ha consolidato la reputazione di Clark come maestro del racconto in musica. Ora ci ascoltiamo un grande classico interpretato poi da tantissimi altri artisti. Parliamo di LA Freeway, la mappa della fuga, valigie, padrone di casa, giornali da buttare. Qui la Freeway è metafora e strada reale, gesto pratico e promessa emotiva. Scritta in un momento di frustrazione a Los Angeles, la canzone è al tempo stesso autobiografica e universale. Ascoltiamola come una decisione che si compie, non come un rimpianto. Le cover che l'hanno resa davvero famosa mostrano quanto la melodia e il testo siano adattabili, senza perdere la loro verità. E allora ascoltiamoci nella versione originale in tutta la sua bellezza, cantata da Guy Clark, questa LA Freeway.

In questo album, che contiene 10 grandi storie, ogni brano è meraviglioso. Come ad esempio questa Desperados Waiting for the Train, una ballata che è un film in miniatura, un vecchio, un ragazzo, un treno che passa. La forza del brano sta proprio nei dettagli, una giacca consumata, una risata strozzata e nella tenerezza con cui il narratore ascolta. È una lezione di empatia. La canzone ci insegna a guardare i perdenti con rispetto e a riconoscere la poesia nelle vite ordinarie. È un incontro. E allora, dopo questo brano, qualche secondo di silenzio per lasciare che il ricordo di questa canzone ci avvolga ancora di più.

0: E allora, 5 secondi di silenzio, come vi avevo detto prima dell'ascolto del brano, per farci avvolgere ancora di più da quella delicatezza che Guy Clark ci ha saputo trasmettere. Da questo imperdibile album un'altra canzone, Texas 1947, ricordi d'infanzia, paesaggi di polvere e luce, il tempo che cambia. Questo pezzo fonde memoria personale e storia collettiva. Lo dobbiamo ascoltare come una cartolina che si apre con immagini che rimangono impresse e che parlano di radici.
1: Being 6 years old, I had seen some trains before, so it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking steam, screaming at the wheels.

poi c'è quella Rita Balou, che è l'apertura stessa dell'album, un'apertura vivace e affilata. In meno di 3 minuti, Guy Clark disegna un personaggio che resta nella memoria. È honky tonk, è ironia affettuosa, è ritmo che ti prende per mano e ti introduce al mondo dell'album. Noi ve la presentiamo come un biglietto da visita, poche parole, immagini nette, un personaggio che sembra uscito da un bar di provincia. Rita Balou, Guy Clark.

Questo album alterna brani brevi e incisivi a ballate lunghe e narrative. Insieme costruiscono un mondo coerente. Personaggi imperfetti, dialoghi asciutti, immagini domestiche. Il suono è fatto di arrangiamenti essenziali che sostengono, senza sovrastare, il racconto che è protagonista in questi brani di Guy Clark. Lo stile di Guy Clark è di una semplicità incredibile nel narrare le cose. Guy Clark sceglie poche immagini precise e le lascia vivere da sole, lavorare da sole. Oggetti e gesti che rendono la storia credibile e vicina e racconta senza giudicare, con rispetto per i personaggi. E la musica sostiene la parola, ma non la sovrasta. La parola è sempre protagonista e questa combinazione crea canzoni che sembrano conversazioni intime. Non ti dicono cosa pensare, ma ti mostrano una scena e ti lasciano dentro la sensazione. Clark era parte di una comunità creativa come Susanna Clark, Town Van Zandt, Jerry Jeff Walker e insieme hanno trasformato il songwriting in un'arte di racconto. Ascoltare ancora oggi Old Number One, e pensate un po', sono ben 50 anni che io ascolto questo album dal giorno in cui uscì, significa sedersi accanto a questo grande artista mentre racconta storie che sembrano semplici, ma che, ascoltate con attenzione, rivelano la complessità dell'essere umano. La sua lezione è che la grande canzone nasce proprio dall'osservazione attenta, dalla cura del dettaglio e dalla compassione per i personaggi che incontriamo. E allora noi vogliamo chiudere questo speciale di oggi con un invito che rivolgo a tutti quanti voi che mi avete seguito in questo percorso sonoro. Cerchiamo di riscoprire l'album traccia per traccia e lasciate che ogni canzone vi apra una stanza. E voi entratici in quella stanza, portate con voi la gentilezza che Clark mette nei suoi versi, fate che questa celebrazione non sia solo una data sul calendario, ma un gesto quotidiano. Ascoltate, raccontate, condividete. E prima dell'ultimo brano presente in questo album, prendete un respiro profondo, parlate piano e lasciate che la musica faccia il resto. E noi ci congediamo da questo infinito artista, chiudiamo solo per un attimo la stanza, lui è ancora lì, seduto davanti a un tavolo con i fogli delle sue canzoni appena scritte. Si chiama She Ain't Going Nowhere e su questo brano noi lo salutiamo, lo ringraziamo per quello che ha scritto, per quello che ha saputo trasmetterci, che a 50 anni di distanza continua ad essere ancora prezioso. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti e sono qui negli studi di Radio Talpa pronto a dare voce a Raffaella Milandri, che è già in linea per una nuova, importantissima puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Perché questa puntata è ancora più importante delle altre che abbiamo ascoltato fino a questo momento? Perché è di un'attualità incredibile. In questi giorni Donald Trump, ancora lui, ha rimosso la tutela su oltre il 90% di terre sacre dei nativi americani, quasi 3 milioni di acri ora esposti all'estrazione. Parliamo di Burials e Grand Staircase, e quindi tanta solidarietà con il popolo Navajo, gli Hopi e ancora altre comunità indigene. Sono terre sacre e la rimozione delle protezioni mette a rischio siti, risorse e culture. E allora dobbiamo cercare in qualche modo di sostenere i nativi Navajo, Hopi e tutti gli altri che sono presenti in queste terre a loro sacre. E chi meglio di Raffaella Milandri ci può illustrare quello che sta succedendo? Ascoltiamola. Ciao Raffaella, ben arrivata nei nostri studi, siamo pronti ad ascoltarti.
1: Benvenuti agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Raffaella Milandri, questa è la nuova puntata di Nativi Americani ieri e oggi. In questa puntata non parleremo di una terra sottratta ai nativi nell'Ottocento, ma di una decisione firmata il 13 luglio 2026, quindi pochissimi giorni fa. Il titolo della puntata è appunto Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi e ai turisti resta la cartolina. Allora, ecco cosa è successo. Donald Trump ha ridotto di oltre il 90% due monumenti nazionali dello Utah, il Bears Ears e il Grand Staircase Escalante. La riduzione è veramente enorme, perché passiamo, il Bears Ears è passato da 1.360.000 acri a poco più di 121.000, quindi meno di un decimo, e il Grand Staircase da 1.870.000 a 181.541. Anche qui meno di un decimo. Quindi sono in tutto quasi 3 milioni di acri che perdono la tutela monumentale. Sono 11.850 chilometri quadrati, quindi è una superficie più grande dell'intero Abruzzo. Ecco, in realtà non è una correzione di confini, ma è un'amputazione territoriale. La Casa Bianca la chiama right sizing, cioè riportare i monumenti alla loro giusta dimensione, una parola tecnica rassicurante dietro la quale compaiono interessi molto concreti: uranio, rame, vanadio, piombo e altri minerali definiti strategici per l'industria e la sicurezza nazionale. Quindi sempre soldi, sempre risorse, sempre terre, sempre la stessa cosa. Trump sostiene di avere restituito la terra al popolo con questa operazione, ma a quale popolo, signor Trump? Non certo alla Navajo Nation, agli Hopi, agli Ute Mountain o agli Ute Indian Tribe o agli Zuni, per i quali Bears Ears è un paesaggio ancestrale e sacro. E neppure ai cittadini americani, che prima già potevano visitarlo, attraversarlo e praticarvi attività ricreative in tutta tranquillità. Quindi le aree escluse restano in larga parte federali. Quello che cambia è che adesso si può reclamare e sfruttare il sottosuolo, quindi aprire miniere e fare insomma di tutto, ridurlo insomma a una miniera, insomma, ecco, ben poco visitabile. A voi il primo brano della puntata, una voce nativa contemporanea, potente, impossibile da confinare nel passato, The Hallucination, che abbiamo già ascoltato in altre occasioni, con Stadium Powwow.

Allora, Bears Ears non è un inventario di reperti, innanzitutto diciamo questo. Allora, comprende canyon, altopiani, sorgenti, villaggi ancestrali, abitazioni rupestri, kiva, sepolture, sentieri cerimoniali, epitogrammi. Ma non è un vero e proprio sito archeologico, grande sito archeologico, è proprio un paesaggio culturale vivente, nel quale le testimonianze del passato sono ancora legate alle comunità native, alle loro conoscenze, alle cerimonie, alle piante medicinali e alla memoria degli antenati. Quindi, invece, nella proclamazione presidenziale si sostiene che questi reperti siano molto comuni nell'Ovest americano e non giustifichino quindi la protezione di un territorio tanto vasto. Proviamo ad applicare ora questo criterio all'Italia, ok? Allora, una villa romana sarebbe sacrificabile perché esistono molte rovine romane? O una necropoli etrusca perderebbe valore perché non è l'unica? Naturalmente no. La diffusione delle testimonianze dimostra invece la profondità di una civiltà e non la sua irrilevanza. Quindi il valore di Bears Ears sta proprio nel rapporto tra i luoghi, una sorgente, un sentiero, una montagna, una sepoltura. Un racconto e la comunità che continua a riconoscersi in quel territorio. Per trasformare un paesaggio in un giacimento, bisogna prima spezzare questa relazione. Quindi si traccia una linea intorno a una rovina e si dichiara sacrificabile tutto ciò che la circonda. La miniera comincia quindi proprio dalle ruspe. Comincia però ancora prima, quindi comincia nelle parole e poi dalle ruspe. La perdita dello status di monumento nazionale non elimina ogni altra protezione, ma cancella la tutela del paesaggio e riapre, dopo 60 giorni da questa appunto dichiarazione, la possibilità di nuove richieste minerarie e geotermiche. Quindi la porta non conduce domani mattina a una miniera in ogni canyon, ma viene nuovamente aperta. E mentre questa porta si apre, Trump ne chiude un'altra davanti alle nazioni native. Parliamo ora della commissione tribale cancellata. La Bears Ears Commission riuniva i rappresentanti delle cinque nazioni native legate al monumento e che partecipava alla gestione cooperativa del territorio insieme alle autorità federali. Quindi non era un organismo simbolico, ma contribuiva alla pianificazione e portava nella gestione anche le conoscenze indigene tradizionali. La proclamazione di

locali, allevatori, imprenditori, operatori turistici, proprietari e utilizzatori di veicoli fuori strada. In questo modo la relazione ancestrale e politica delle nazioni con Bears Ears viene ridotta a uno dei tanti interessi presenti sul territorio, cioè alla pari appunto di chi ha un veicolo fuori strada. Una sepoltura, un luogo cerimoniale e una pista per fuori strada finiscono sullo stesso tavolo. Non è condivisione, ma è perdita, disinteresse del potere tribale. Pensate, insomma, quanto tempo ci è voluto per recuperare un po' di terreno, un po' di potere, tutto questo lungo percorso durato tanti, tanti anni e come poi basti una nuova legge. Ascoltiamo adesso il secondo brano con Ray Saragossa, In the River, a Protest Song, una canzone di protesta.

Dicevamo in apertura, ai turisti resta la cartolina, quindi la decisione dell'amministrazione viene giustificata con la sicurezza nazionale.

0: Gli Stati Uniti devono ridurre la dipendenza dall'estero per i minerali necessari alla difesa, alla produzione e ai trasporti. Quindi il meccanismo è noto, la montagna sacra diventa un ostacolo strategico e la tutela ambientale un lusso. La sovranità tribale è un intralcio alla produzione. Il colonialismo estrattivo cambia vocabolario, ma non conclusione. Quindi sotto una terra legata ai popoli indigeni esiste qualcosa che il potere desidera. Quindi il rapporto di quei popoli con il territorio diventa secondario. Le aree coinvolte sono in gran parte terre federali, non proprietà tribali formalmente sottratte alle nazioni, ma la classificazione giuridica non cancella la storia e non annulla il valore culturale e spirituale del paesaggio. La contraddizione diventa ancora più evidente osservando la promozione turistica dello Utah. Lo Stato vende al mondo canyon intatti, siti ancestrali, silenzio, natura, cultura indigena. Invita i visitatori a comportarsi responsabilmente e a rispettare ogni pietra. Poi sostiene la riduzione delle tutele da un territorio più grande dell'Abruzzo. Quindi ai turisti viene chiesto di non spostare un reperto. Alle imprese viene riaperta la possibilità di scavare il sottosuolo. Quindi si usa la cultura nativa per attirare i visitatori, ma si cancella la commissione. Nativa che partecipava alla gestione. Quindi le compagnie guardano i minerali. Ai turisti resterà presto la cartolina, quindi diciamo resteranno da vedere miniere, scavi e quant'altro. Allora, gli altri monumenti e la battaglia legale. Quindi, allora, la legalità di queste programmazioni sarà contestata. L'Antiquities Act attribuisce al Presidente il potere di istituire monumenti nazionali, ma non gli riconosce esplicitamente quello di ridurli o di cancellarli addirittura. L'amministrazione Trump sostiene di possedere questa autorità, come ben sappiamo, insomma, nel senso che sia un'amministrazione che sostiene di poter fare qualsiasi cosa. E le nazioni tribali e le organizzazioni ambientaliste sostengono il contrario e hanno annunciato dei ricorsi. La battaglia si sposterà quindi nei tribunali, ma i procedimenti potranno durare molto più dei 60 giorni previsti per la riapertura delle aree escluse. Quindi, oltretutto, c'è anche da dire questo, che potrebbero essere non essere casi isolati. Ci sono altri quattro monumenti nazionali indicati come obiettivi di riduzioni legate allo sviluppo energetico e minerario. Il Banjo Itakveni in Arizona, l'Ironwood Forest, sempre in Arizona, Chuckwalla in California e Organ Mountain Desert Peaks. In New Mexico. Non risultano ancora decisioni equivalenti contro questi quattro monumenti, ma è difficile ignorare il pericolo. Parliamo invece di questo: che cosa possiamo fare noi dall'Italia per intervenire in qualità, prima di tutto, come non siamo cittadini americani, quindi non possiamo votare negli Stati Uniti, non possiamo presentarci come cittadini americani, possiamo però intervenire come viaggiatori e potenziali turisti internazionali. Per questo mi sono mossa per organizzare una campagna di email individuali di protesta indirizzate alle autorità federali, al governatore dello Utah e agli organismi che promuovono lo Stato come destinazione turistica. Quindi il nostro potere rimane sempre legato ai soldi, quindi ai soldi che possiamo portare come turisti. Quindi deve essere non una petizione anonima e non un invio automatico. Quindi ogni partecipante può mandare personalmente il proprio messaggio firmandolo con nome, cognome, città e paese. Quindi chiederemo il ritiro delle riduzioni di Bears Ears e Grand Staircase, la sospensione delle nuove concessioni, il ripristino di un ruolo reale delle cinque nazioni native nella gestione e la protezione degli altri monumenti sotto osservazione. Allora, io ho predisposto il testo in inglese, la traduzione italiana e recapiti ufficiali. Chi desidera partecipare può venire sul nostro gruppo, appunto, Nativi Americani ieri oggi su Facebook, oppure può scrivere anche a Radio Talpa, oppure può scrivermi un'email anche alla mia email personale, che è raffaellamilandri@gmail.com. Ovviamente una sola email non fermerà una miniera, ma molte proteste personali possono produrre pressione politica, attenzione pubblica e un danno d'immagine che gli enti turistici comprendono perfettamente. Ogni operazione di saccheggio conta sulla durata breve delle notizie. Aspetta che l'indignazione si consumi e che il pubblico guardi altrove. Questa volta non dobbiamo permetterlo. Quanto potere abbiamo oggi noi come cittadini? Pochissimi, ma almeno come turisti e come viaggiatori possiamo farlo. O perlomeno, anche se qualcuno di noi non sarà mai stato sicuramente negli Stati Uniti, però insomma noi potenzialmente siamo tutti viaggiatori e visitatori, no? Quindi, per chiudere, Donald Trump sostiene di aver restituito la terra al popolo. In realtà non l'ha restituita né alle nazioni che la considerano sacra, né ai cittadini che potevano già frequentarla. E ha ridotto due monumenti nazionali a meno del 10% della loro estensione, ha riaperto la strada alle richieste minerarie. Personalmente aggiungo che cioè, per me la cosa più strepitosa e più bella proprio degli Stati Uniti sono i parchi naturali, i monumenti nazionali, questi spazi enormi dove, ecco, ad esempio non c'è neanche una lampadina, cioè non c'è l'elettricità, magari non c'è neanche il segnale per il cellulare, ma qui sta proprio il bello, cioè la natura. La natura intatta e comunque anche poi queste bellissime culture che si trovano, insomma, che sono un po' dappertutto nel paesaggio. Quindi un paesaggio amputato non sarà più lo stesso paesaggio. Questa non è una revisione amministrativa, è il vecchio colonialismo estattivo rivestito con il linguaggio della sicurezza nazionale. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani ieri oggi su Radio Talpa. Tra poco vi faccio ascoltare il terzo brano di chiusura che è Chi se cola this land, questa terra. Quindi parlatene, condividete la notizia, partecipate all'invio delle email, perché Bears Ears non è un giacimento e non è una cartolina da vendere, mentre il suo sottosuolo viene consegnato alle miniere. Noi non resteremo in silenzio.
1: I got to tell him the worldview of this song in Anishinaabe, Akin Gabio Shitamagoyan means this earth, we were made for her. And I said, your dad would love this. And he said he would. Because the worldview changes, you know, this land was made for you and me. But when you sing it in Anishinaabe, it says, we were made for her. And so he likes this worldview, and it's a worldview that's a lot of the change. It's at that crux of change where people can't see things that are so simple to some people.

0: Allora, care amiche e cari amici, avete sentito oggi cosa significa perdere protezione su terre sacre? Non è solo un danno ambientale, è una ferita alla storia e alla dignità di popoli che custodiscono questi luoghi da millenni. Noi stiamo con i Navajo, con gli Hopi, con gli Ute, gli Zuni. Difendere Bear Earth e Grand Staircase Escalante significa difendere la memoria, la cultura e il futuro di tutti noi. E allora ringraziamo Raffaella Milandri e cerchiamo di sostenere le popolazioni native con quello che possiamo fare. E Raffaella Milandri vi ha detto quello che si può fare. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
1: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
2: L'appuntamento con la grande musica è Music and Joy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: E con questa meravigliosa canzone datata 1981 dei Soft Cell, cioè la cover dei Soft Cell di Tainted Love, parte la nostra puntata di BFF dedicata proprio al 1981. E noi siamo
1: Lucille
0: e Deville.
1: Lucille e Evil.
0: Eva, va bene. È dedicata appunto agli anni in cui ci siamo conosciuti. Io e Lucy ci siamo conosciuti nel 76, però eravamo già, forse eravamo nella pancia delle nostre mamme.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, insomma, eravamo all'asilo. Questa trasmissione è dedicata a tutti gli anni in cui ci siamo conosciute. Siamo all'81, quindi siamo già alla settima puntata più o meno.
1: Aspetta. Sì, settima puntata.
0: Puntavamo con le manine un po' come i bambini.
1: Conto sì, io con le mani, io ancora sono, il mio livello è quello.
0: Siamo cariche e contentissime di presentare questa nuova trasmissione. Con noi alla regia c'è il mitico Enrico Simoncelli.
1: Henry.
2: Ciao.
0: Siamo negli studi di Radio Talpa. Abbiamo diverse messe in onda, oltre che poterci ascoltare sui social, ci potete ascoltare anche sia su Radio Talpa che su Radio Icaro.
1: Il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e alla domenica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it. Il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro e alla domenica sempre su Radio Icaro alle ore 21.
0: Instagram e Facebook, quindi cercateci BFF.
1: Siamo ovunque nell'etere.
0: Siamo ovunque, non potete perderci, quindi BFF, le canzoni amiche, dovete assolutamente cercarci e piacciarci.
1: Si dice piacciarci? Ma sì, ma noi inventiamo anche parole nuove.
0: Allora, questa cover in realtà era una canzone scritta da Ed Cobb e inciso per la prima volta nel 65 da Gloria Jones come retro del singolo My Bad Boy Coming. Praticamente questa canzone, diciamo che ha avuto più successo come cover dei Soft Cell che nella versione originale, brano appunto più conosciuto della band, tant'è che erano stati soprannominati il duo di Tainted Love. Pensa un po'.
1: Wow.
0: Tu, Lucy, cosa mi rispondi a un pezzo così forte?
1: Ah, con un altro fortissimo. Allora, canzone dei Journey, Don't Stop Believin'. Allora, non smettere di credere. Ha ottenuto nel 2024 la certificazione di canzone più importante di tutti i tempi da parte di Forbes. La rivista l'ha definita la più influente e il singolo di maggior successo negli Stati Uniti, tanto da essere certificato come la canzone digitale più venduta nel XX secolo, con 18 dischi di platino. Allora, durante la pandemia del Covid-19, la canzone è stata usata in alcuni ospedali come il New York Presbyterian Queens Hospital per incoraggiare pazienti e personale sanitario, perché non bisogna mai smettere di credere. Don't stop believing.

0: E lei era la meravigliosa Kim Carnes con Bette Davis High, bellissima, bellissima questa canzone, anche questa è l'81, l'anno che stiamo dedicando musicalmente, l'anno a cui stiamo dedicando tutte le canzoni, certo, di quell'anno più o meno. Vi ricordiamo che noi non diciamo il Vangelo, quindi possiamo anche sbagliare qualche cosa, qualche informazione, perché le troviamo un po' a vanvera su internet, non è che prendiamo la Bibbia, no, la canzone, no, esatto. E quindi ci sono alcuni nostri amici che ci criticano e dicono: ma quella canzone non era di quell'anno, ma quella...
1: Ma perché noi lo facciamo apposta? Per perché vogliamo vedere, esatto, brava, se sono sul pezzo i nostri ascoltatori. Scusami, eh?
0: Esatto. Questa canzone è basata sull'omonimo brano interpretato da Jackie DeShannon. Secondo il produttore Val Garay, la demo della canzone sembrava una canzone di Leon Russell, forse per quell'inciso di tastiera a tempo di polca. E diciamo che anche la stessa Bette Davis, attrice menzionata nel titolo e nel testo della canzone, ammise di essere un'ammiratrice di questa canzone e volle conoscere personalmente Kim Carnes, il cantautore che crearono la canzone o che lavorarono attorno ad essa, per ringraziarli di averla resa parte di dei tempi moderni, perché lei non era giovanissima,
1: no,
0: però la canzone è rimasta, ancora si sente radiofonicamente parlando,
1: sì, sì,
0: molto
1: si sente,
0: bella.
1: Si sente. E io vi rispondo con Don't You Want Me, una celebre canzone synth pop del gruppo britannico The Human League, pubblicata nel 1981, è diventata un successo globale. La canzone, che esplora un tema di microdramma sulla fama e sul controllo, è stato un enorme successo commerciale e ha venduto milioni di copie, raggiungendo la vetta delle classifiche in diversi paesi, incluso il Regno Unito. Ovviamente è stata anche riconosciuta come una delle canzoni dance più grandi di tutti i tempi da pubblicazioni come il Rolling, sì, sul giornale, no, il Rolling Stone. Il testo è un dialogo tra un uomo e una donna che esprime il tema di una relazione complessa, esplorando temi come la fama, il controllo e l'emancipazione. Ho fatto un po' di casino, no, però volevo dire che del discorso della musica synth pop, perché negli anni 80 era uno stile molto usato, cioè che usavano tantissimo i sintetizzatori e le tastiere.
0: Certo.
1: Esempi, i Duran Duran.
0: Perché Depeche Mode, no?
1: Culture Club, Police e Depeche Mode. Ci arrivava anche Depeche Mode, ci arrivava anche a loro.
0: E quindi ci fai ascoltare?
1: Vi faccio ascoltare Don't You Want Me.

0: vi ricordate Molly Ringwald, quella bellissima ragazza attrice con i capelli rossi? Questa era Pretty in Pink dai Psychedelic Furs, e è pronta la colonna sonora di questo fantastico film, pubblicata anche questa nell'81 ed estratta dall'album della band che si intitolava Talk Talk Talk. Non c'entra niente con i Talk Talk, la band musicale. Mm-hmm. Il nome del brano appunto è ispirato al film Bella in Rosa, un film dell'86 di cui i Psychedelic Furs riarrangiarono la canzone, e poi praticamente prodotta da Steve Lillywhite, che è lo storico produttore degli U2, dei Simple Minds, Talking Heads, Ultravox, Rolling Stones tra gli altri. Il brano parla di due donne che lo stesso Richard Butler conosceva quando viveva a Muswell Hill, nella zona nord di Londra. Una era amica della sua ex ragazza, mentre l'altra frequentava un pub che frequentava lui. Tuttavia la Caroline menzionata nel testo è un nome inventato e le ragazze non hanno l'età delle superiori, nonostante il film che porta il nome abbia fatto pensare che fosse così. Perché è un film molto molto carino degli anni 80 che, se vi capita, vi dico di andare a vedere. Lo davano anche a Sant'Arcangelo poco tempo fa. Luci, non fare quella faccia, perché tanto andiamo, e tu mi hai detto a Sant'Arcangelo, fino a Sant'Arcangelo al cinema,
1: ma siamo matte. L'altro mondo, no, ecco. No, ma te abiti a Rimini, grazie.
0: Vabbè, grazie Graziella, con cosa mi rispondi? Tutta bella e rosa?
1: Eh? Io ti rispondo con Just Can't Get Enough dei Depeche Mode, appunto, che li abbiamo nominati prima, pubblicata nel 1981, che fu loro il primo grande successo e l'ultimo singolo scritto da Vince Clarke prima che lasciasse la band. È diventata la prima hit dei Depeche Mode ed è considerato un esempio iconico del synth pop britannico. Questa canzone, scusa, ma io faccio sempre le dediche. La dedico a mia sorella, alla Laura, che è una super fan dei Depeche Mode. Non posso non dedicargliela.
0: Pardon. Assolutamente.
1: Potevo?
0: Anche auguri tardivi, cara Laura.
1: Eh già. E quindi lanciamo Just Can't Get Enough.

0: ovviamente siamo, sto parlando di Liu che avete ascoltato ora con Amour sur les terres, non so come si pronuncia il francese perché purtroppo non l'ho studiato. Questa canzone meravigliosa, meravigliosa fino a un certo punto, però molto molto orecchiabile. Liu in realtà si chiamerebbe Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Capite perché si è fatta chiamare Liu. È una cantante attrice portoghese naturalizzata belga ed ebbe un periodo di grandissima popolarità a livello internazionale negli anni 80 proprio con questo, con questa canzone. Il suo nome d'arte deriva da un personaggio secondario del fumetto Barbarella. Ricordatevi che anche il nome Duran Duran è venuto fuori da Barbarella. Esatto, un film che era molto popolare in Francia negli anni 60-70. Tra un disco e l'altro lei si è dedicata anche al cinema con discreto successo. Negli ultimi anni ha cercato di liberarsi dell'immagine easy pop ormai soffocante rivolgendosi al rock, e nessuno sa più che fine abbia fatto il rock comunque.
1: Era meglio easy pop.
0: Luci, io adesso ti lascio con qualcosa di molto romantico, però, vero?
1: Però io prima vorrei parlare un po' dei momenti indimenticabili del 1981.
0: Brava,
1: sì,
0: grande.
1: Perché ci sono state delle cose veramente molto importanti.
0: Era elementare.
1: L'81 era, eravamo da qualche parte. Da qualche parte eravamo di sicuro.
0: Aveva fatto la comunione già.
1: Mamma mia, cosa vuoi ricordarti? Allora, tieni forte. 20 gennaio 1981, Ronald Reagan, ex attore, diventa il 40° presidente degli Stati Uniti. Cioè, un attore. Io mi ricordo che a noi questa cosa, almeno a me, mi aveva stupito e sconvolto, perché allora chiunque poteva diventare veramente il presidente degli Stati Uniti.
0: Schwarzenegger ha seguito la sua ruota.
1: Lui non è diventato senatore, una cosa del genere. Poi, vabbè, in Cina, però anche questo sembra una cosa abbastanza ovvia, invece non è, viene aperta la prima filiale della Coca-Cola,
0: ecco,
1: in Cina.
0: Che si chiamava? Cicicola?
1: Non lo so. E poi, ragazzi, indimenticabile, chi non ha visto Dallas, la soap opera americana? Dai, te non guardavi Dallas?
0: Non guardavo Dallas. E neanche te la guardavi, te guardavi Dynasty?
1: No, io non guardavo Dynasty, però guardavo Dallas.
0: Guardavi Dallas?
1: Sì, come Ewing, come no?
0: Lo
1: guardavamo in famiglia. E poi purtroppo un lutto molto triste: l'11 maggio a Miami muore di cancro a soli 36 anni il mitico Bob Marley, uno dei geni del panorama musicale mondiale. Il 13 maggio, te li dico tutti, Papa Giovanni Paolo II subisce un attentato quasi mortale da parte di Meb Ali Agca, killer professionista turco, non so, te lo ricordi, sì, sta cosa.
0: Sì.
1: E infine, che non è anche infine, perché ne ho tre, dai. Ah, te le dico tutte e tre.
0: Diceli dopo.
1: Le dico dopo le altre. Sì. Allora va bene, allora lancio questa canzone dolcissima, chissà perché l'ho scelta, On My Own di Nica Costa.
0: Perché fa freddo, quindi è il maglione.
1: No, questa bambina di 9 anni con una voce meravigliosa, ebbe un enorme successo estivo in Italia, e il brano è una versione italiana di una canzone di Irene Cara. Te pensa?
0: Che siano famosi,
1: sì, che faceva parte della colonna sonora del film, appunto, Saranno famosi. E la versione di Nica Costa, registrata a Milano con la produzione di Tony Renis e Danny B. Biscuit. E quindi la canzone On My Own.

0: E lei era Loretta Goggi con Maledetta Primavera, una canzone bella, tipicamente autunnale.
1: Ma io la canto sempre, la canto in estate, in inverno, sempre.
0: Cosa è successo con Maledetta Primavera? Che è una canzone appunto dell'81, l'anno di cui stiamo parlando quest'oggi. È classificata però al secondo posto a Sanremo, superata da Per Elisa di Alice.
1: Ah, beh, insomma, Per Elisa. Anche Per Elisa.
0: Battiato, niente po' di meno. Okay. Cosa successe? Però, anagraficamente, scusate, storicamente, nell'80 Loretta Goggi aveva lasciato la Rai per realizzare il primo varietà della neonata Canale 5 dal titolo Hello Goggi. Già dal 79 la cantante era passata a incidere dischi per la UEA, con la quale aveva, nello stesso periodo aveva registrato l'album Il mio prossimo amore, che avrebbe dovuto essere promosso all'interno della trasmissione. Proprio durante le sessioni dell'album le fu proposto il brano Maledetta Primavera, che in un primo momento aveva il titolo diverso, Benedetta Primavera. Peraltro fu proprio la Goggi a insistere perché il testo fosse usato l'aggettivo maledetta, altrimenti giudicato troppo aggressivo dai discografici. E così fu un successo che ancora oggi viene ascoltato tantissimo.
1: Sì.
0: Luci, con questo io ho quasi finito, okay. Era il mio ultimo brano.
1: Allora io vi do altre due o tre informazioni del 1981. Brava. Questa è una informazione un po' forte. Il 5 giugno alcuni scienziati scoprono una nuova malattia che si sta diffondendo in Africa e la chiamano AIDS. Aia. La nuova peste di quegli anni. E ce la ricordiamo noi la paura,
0: sì.
1: La paura, proprio il terrore. Il 29 luglio invece nella città di Londra va in scena il matrimonio reale tra Carlo d'Inghilterra e una giovane ragazza di nome Diana Frances Spencer, destinata ad essere la più conosciuta Lady Di. E allora, dopo queste informazioni, io cosa vi faccio sentire? Johnny e Mary.

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò, ai settembre tornerò, sono pronto.

0: E la mia ultima canzone per oggi era proprio Settembre, è Alberto Fortis, che io adoro, bella, uno dei cantautori italiani che io adoro, e se c'è una canzone che può essere considerata almeno simbolo per il mese di settembre, è proprio Settembre, perché veramente ricorda tutte le atmosfere di questo mese. È un manifesto dell'eclettica musicalità di Fortis, e bisogna vederlo anche suonare dal vivo per capire di cosa stiamo parlando, perché veramente dal vivo merita. Io l'ho visto quando ero venuto a Rimini qualche anno fa. Settembre è una canzone che fin dall'incipit al piano ci ha sempre catturato, anche quando eravamo bambini, in corinari della caratura internazionale di un lavoro registrato a Los Angeles con musicisti internazionali. E anche se Fortis sappiamo che appunto è un cantautore italiano, e ha aperto anche i concerti di James Brown e Bob Dylan.
1: Wow.
0: E adesso ti lascio con l'ultima canzone, ma prima voglio ricordare a tutti che questa è BFF, Best Friends Forever, la trasmissione condotta da Lucy Lucille e da Eva Evil. Ma quando andiamo in onda? Quando ci potete ascoltare?
2: Ogni venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e anche alla domenica alle ore 15 su www.radiotalpa.it.
0: Vai Luci.
2: Bravissima. Io invece chiudo con una canzone dei Genesis, Abacab. Mamma mia, faccio fatica anche a dirla. È una traccia pop rock, appunto del 1981, che segna un allontanamento dal loro passato progressive rock, caratterizzata da un sound elettronico, come tutte le canzoni di quegli anni, e un testo dal significato non lineare, nato dalla scomposizione del titolo in tre sezioni musicali. Si è trattato di un brano di grande successo, diventata una delle canzoni più riconoscibili del gruppo e che riflette il coraggio della band di evolversi. E ricordiamo comunque che negli anni 80 abbiamo avuto tanti stili musicali, appunto il synth pop, pop rock, dance, hip hop, rap e la musica elettronica. E vai, chiudiamo coi Genesis con Abacab.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Benvenuti sul canale ADMR Rock Web Radio da Federica Chical Caliandro. Ci aspetta una nuova avventura di Arte Random Music, viaggio delle arti intorno al mondo musicale. Probabilmente non c'è designer per album musicali più importante e decisivo di Storm Thorgerson. Col suo stile unico è stato uno tra gli autori di copertine più richiesti fino alla metà circa degli anni 2000. Di origini norvegesi, Thorgerson era nato in Inghilterra nel 1944. Durante le scuole superiori conosce i fondatori dei Pink Floyd, Syd Barrett e Roger Waters. Studia inglese e filosofia all'Università di Leicester, laureandosi con lode per poi intraprendere studi di cinema e TV al Royal College of Art, laureandosi brillantemente anche in queste discipline. Nel 1968, insieme ad Aubrey Powell, fonda il collettivo artistico Hypnosis, che fino al 1983 realizzerà numerose copertine di singoli e album musicali. Sì, l'approccio dei due artisti visuali erano molto diversi tra loro. Powell, altamente preparato e meticoloso. Thorgerson, meno formato e pratico, ma più concentrato sulle idee. Insieme progetteranno alcune fra le più famose opere d'arte mai associate alla musica. Per quanto il lavoro della Hypnosis sarà in prevalenza associato a Pink Floyd, clienti principali dell'agenzia, oltre che amici di vecchia data, Thorgerson nel corso della carriera raccoglierà consensi anche al di fuori dei Floyd. Nell'espandersi oltre l'amicizia, il collettivo creò il primo lavoro del 1971, grazie alla commissione di T-Rex. L'immagine di Mark Bolan, chitarra in mano davanti all'amplificatore in posa da pura rockstar, viene contrastata da Thorgerson fino a diventare silhouette, con intorno un bagliore ultraterreno. L'immagine è sorprendente e immediata e il disco Electric Warrior urla rock and roll anche con la sua copertina.

Le illustrazioni più conosciute e famose di Storm Thorgerson sono senza dubbio quelle realizzate per gli amici e compagni di scuola Pink Floyd. Sin dagli esordi, la band aveva chiesto e ottenuto dalla casa discografica di mettere sotto contratto l'agenzia Hipgnosis per realizzare le loro copertine. Tutti gli album dei Floyd, compresi fra il 1968 e il 1981, sono stati lavorati dal collettivo, contribuendo a rendere ancora più esaltante ed emblematica l'avventura musicale della band. Nel 1973 viene licenziato The Dark Side of the Moon, il cui design è stato definito uno dei più belli e immaginifici di tutta la storia del rock. Progettato da Thorgerson e Hipgnosis, l'artwork è stato poi disegnato da George Hardy, un designer dell'NTA Studios. Sebbene fossero state senza dubbio complesse e sorprendenti le copertine dei precedenti album The Floyd, erano relativamente casuali. Ora la band voleva qualcosa di più pulito e immediatamente riconoscibile. Così è nata l'idea del prisma, ispirata dagli effetti di luce negli spettacoli della band, dalle istruzioni di Wright e dalle tematiche del disco. Il risultato è divenuto iconografico e indistinguibile dalla musica stessa. Un cambiamento della luce dal monocromo ai colori pieni. La musica del disco presentava meno partiture strumentali, caratteristica peculiare del gruppo nei precedenti lavori, lasciando così più ampio spazio ai testi, incentrati sugli aspetti umani che sfuggono al controllo razionale dell'animo, costituendo perciò il lato oscuro, cui il titolo fa riferimento metaforico. Tra i temi affrontati troviamo le riflessioni interiori, il trascorrere del tempo, la morte, l'alienazione mentale e il rapporto col denaro.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. Like he was cruising for cruising.
2: I don't know, I was really drunk at the time. He just told me he was in Compton's number two. He was asking why he wasn't on the front page.
3: Il lavoro illuminante compiuto su The Dark Side of the Moon diventò il biglietto da visita di Storm Thorgerson per il resto della carriera, anche se in seguito realizzerà immagini ben più elaborate e fantastiche. Molti dei progetti di Thorgerson si distinguono per gli elementi surreali. Egli colloca gli oggetti spesso al di fuori dei contesti tradizionali, soprattutto con intorno ampi spazi per conferire loro un aspetto inquietante, ma evidenziandone al contempo la bellezza. Egli stesso ripeteva: mi piace la fotografia perché è un mezzo di realtà, a differenza del disegno che è irreale. Mi piace scherzare con la realtà. Per diversi decenni, Storm Thorgerson è stato un punto di riferimento per Ten Sisi, Bad Company, Biffy Clyro, UFO, Muse e molti altri musicisti. Anche i grandi allestimenti divennero suoi straordinari strumenti di lavoro, con la creazione di opere e strutture su larga scala, che venivano in seguito fotografate. Fu così che furono creati gli artwork per l'album omonimo dell'Audio Slave e l'album Stop 442 degli Anthrax, permettendo alla grande scala di trasformarsi in una specie di marchio di fabbrica. Sempre nel 1973, Thorgerson realizzò la copertina per l'album Life Mask di Roy Harper. Il lavoro musicale fu scritto durante un ricovero ospedaliero, mentre il cantautore affrontava una malattia grave, a tal punto che la sua mente fu attanagliata dalla possibilità di morire. Da quell'esperienza nacquero inquietanti canzoni folk, incluso una specie di testamento nella lunga canzone di chiusura del disco. Thorgerson accettò di creare l'artwork, realizzando un design atipico, un'altra scintilla di creatività. In copertina appare una specie di maschera mortuaria di Harper, ma l'idea ingegnosa stava nel far aprire l'album dal centro invece che di lato, rivelando un'immagine di Harper vivo e vegeto. Ascoltiamo da quel disco il brano Hemingway Blues.

Nell'ambiente musicale, Storm Thorgerson divenne presto una celebrità, venendo richiesto da band e musicisti per artwork e copertine dei dischi. Da un punto di vista stilistico, Thorgerson ha citato spesso come fonte di ispirazione Magritte, Kandinsky e Picasso, le cui tracce troviamo sparse ovunque nel suo lavoro, non solo negli artwork discografici. Le creazioni dell'artista inglese, le fotografie e i collage rivelano infatti una netta influenza della pittura surrealista dell'inizio del Novecento. Il suo metodo di lavoro si basava sull'ascolto degli album e sullo studio delle liriche delle canzoni, associato a lunghi confronti con gli autori. Solo dopo aver capito quale fosse la natura profonda della musica dei dischi, Thorgerson traslava in senso visuale quello che emergeva come significato musicale di fondo. Uno dei lavori dove Storm Thorgerson ha dimostrato maggiore abilità nel tradurre concetti altisonanti in iconografia riconoscibile è stato quello che egli stesso ha considerato la sua sfida più grande. Stiamo parlando di The Lambs Lies Down on Broadway dei Genesis. L'album è concettualmente un lungo racconto scritto da Peter Gabriel, all'apparenza quasi impossibile da visualizzare e spiegare in modo semplice. Tuttavia Thorgerson riuscì a rappresentare tre diverse scene della storia con la presenza di Rael, il protagonista dell'album. Le prime due immagini lo raffigurano durante le canzoni In the Rapids e Riding the Scree, mentre la terza vede Rael uscire dall'immagine e guardare le prime due scene. Peter Gabriel rimase talmente impressionato dal risultato che chiamò Thorgerson a illustrare anche le copertine dei suoi primi tre album solisti. Da questa pietra miliare del rock progressivo vi propongo l'ascolto di The Back in New York City.

L'utilizzo creativo di Stone Torgerson sembra lontano anni luce da come viene concepito, confezionato e fruito oggi il prodotto musicale. Quando si parla di infodemia, non possiamo non considerare anche la musica come vittima e carnefice dell'assalto cacofonico di dati binari cui veniamo sottoposti ogni giorno. Anche la pretesa artistica più spirituale dell'uomo, la musica, viene trasfigurata in beat, trascinata lungo la scia cibernetica come un detrito destinato a dissolversi dopo un attimo. Così anche le copertine degli album sembrano una forma d'arte destinata all'estinzione, per lo più strumenti vistosi e generici, intercambiabili l'un con l'altro, tanto che sembra strano pensare che appena 25 anni fa Stone Torgerson fosse considerato una leggenda del mondo musicale. Alla fine degli anni 90 la produzione di Torgerson era progressivamente rallentata, ma mai definitivamente ferma. Nel 1997 viene contattato dal duo rock sperimentale Ween per creare un'immagine adatta al concept album a tema nautico, The Mollusk. Torgerson ha così realizzato un collage animale, nuova creatura e immagine iconografica composta da una combinazione di diversi abitanti delle abissi marini. Stone Torgerson aveva ascoltato a lungo l'album per trarne ispirazione e rimase catturato dalla miscela di canti marinareschi e rock alternativo decadente, con elementi di psicadelia e influenze progressive. Rimase così colpito dall'album che creò ulteriore materiale promozionale, senza costi aggiuntivi, continuando a lungo a parlare con affetto della musica. Nel disco Ween cessano di essere il gioco a due dei primi cinque album, rinascendo come gruppo a tutto tondo. Oltre alla provocazione nuda e cruda, si dedicano alla contraffazione di generi, ad esplorazioni sempre più ridondanti e iperrealiste, ma assolutamente magistrali.

Anche se milioni di persone ne rimangono all'oscuro, il lavoro di Storm Thorgerson è legato in maniera inestricabile alla musica, di cui egli ha anche contribuito a creare leggenda. Molta musica inafferrabile degli anni 60 e 70 è stata confezionata con copertine perfettamente interconnesse ai paesaggi sonori ivi contenuti. A distanza di decenni, il lavoro di Thorgerson per artisti come Muse, Cranberries, Audioslave e molti altri risulta altrettanto intimo e accattivante, liberandosi dal genericismo globale delle copertine degli album contemporanei. Nel corso di 4 decenni, i contributi visivi alla musica popolare lo hanno incoronato protagonista indiscusso del design per album musicali. Nel 2003 i crescenti problemi di salute ridussero notevolmente la capacità di Thorgerson per lavorare. Per uno dei suoi ultimi grandi lavori, l'artista inglese era stato contattato dai provocatori del rock progressive, gli americani The Mars Volta, che gli avevano chiesto di produrre un'immagine atta a rappresentare il loro primo tentacolare LP, Deluged in the Crematorium. Il disco era basato sul racconto breve scritto dal cantante Cedric Zavala e narra la storia di un uomo che, nel tentativo di suicidarsi usando morfina e veleno per topi, entra in coma profondo, sperimentando visioni della psiche umana. Al risveglio, avendo maturato durante il viaggio mistico un'avversità per il comportamento del genere umano, preferisce morire. Il racconto è ispirato alla morte del chitarrista Julio Venegas, amico del cantante. Per questa storia inquietante, Thorgerson crea una tessa illuminata d'oro che mette luce da una bocca aperta. Come in tutti i suoi migliori lavori, l'immagine pare al contempo orrorifica e attraente, indulgendo sugli aspetti più strani e misteriosi della vita e della morte.

Nel corso della carriera, Stor Torgerson ha sperimentato la sua arte anche in una trentina di video musicali, realizzati prevalentemente fra gli anni 80 e 90, e per gli artisti con cui ha più assiduamente lavorato nel confezionamento delle vesti grafiche dei dischi. A partire dal 1978, Torgerson ha cominciato a pubblicare compilazioni editoriali, ove ha documentato di volta in volta la sua attività di grafico, fotografo e art worker. Dal 2001, dopo un'iniziale mostra di opere grafiche connesse alla musica realizzate in Giappone, l'artista inglese inizia ad essere chiamato per allestire anche delle vere e proprie mostre d'arte, che spesso faranno il giro del mondo. Dopo un ictus avuto nel 2003, a seguito del quale rimase parzialmente paralizzato, Stor Torgerson si ammalò di una forma sconosciuta di cancro, che lo portò alla morte nel 2013, all'età di soli 69 anni. Considerato universalmente come il miglior designer di copertine al mondo, ha portato nel pop un'inventiva surreale, avendo la possibilità di lavorare in anni in cui la grafica e il packaging erano considerati

molto importanti anche nel determinare il successo o meno di un disco. La morte di Torgerson ha rappresentato la fine di un'era, ma anche il promemoria per l'inizio di un'altra, un periodo storico in cui il consumo della musica è divenuto sempre più liquido. Molti fruitori e acquirenti di musica hanno cominciato ad ignorare quale sia la copertina del disco che stanno scaricando. Forse neanche gliene importa, ma nel caso di Stor Torgerson è lecito dubitare del fatto che si stanno perdendo una parte importante del rituale connesso all'ascolto della musica. Anche per oggi è tutto, Federica Calcagliandro vi augura una buona serata e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Art Around Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: ven a bailar.
1: La musica è la mia passione, mi ispira.
2: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

0: Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.
1: Now day is night and night is turned into the day. Soon all your worries and your dragons will be slain. Let the sandman dust your eyes, get your head down, rise and shine. You're gonna feel a lot better when the night has turned to day.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni

five.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

ma quanto ci sei mancato! Ma finalmente, ancora una volta, siamo qui a parlare di Summer Jamboree, il festival internazionale di musica e cultura anni 40 e 50, che quest'anno partirà il 29 luglio per chiudersi il 6 agosto. E naturalmente siamo a Senigallia!

Il Summer Jamboree è il più grande e conosciuto festival in Europa nel suo genere, essendo primo al mondo per numero di presenze registrate ad ogni edizione. Un punto di riferimento internazionale dove si incontrano gli appassionati di musica e cultura di quest'epoca straordinaria e ispiratrice, assieme ad un pubblico meraviglioso alla ricerca di una vacanza gioiosa, spensierata, piena di colori e al di fuori dei luoghi comuni del divertimento. Accanto al prestigioso cartellone di grandi concerti che poi andremo ad esaminare, la programmazione del Summer Jamboree spazia tra DJ contest da mezzogiorno all'alba in tante location della città, corsi gratuiti per imparare i balli dell'epoca, la Hawaiian Beach, il dance camp con i migliori insegnanti al mondo, il burlesque show, il vintage market con tantissimi espositori selezionati e il barbershop per tagli e acconciature in stile.

La cosa meravigliosa e davvero unica è che i 10 giorni di sogno americano anni 40 e 50 coinvolgono tutta la città di Senigallia, dal centro storico al lungomare. I concerti, lo street food, gli spazi per ballare, i Record Hope, il Rockin' Village Vintage Market e le Old Timers sono ospitati in 21.000 metri quadri del centro città tra Piazza Garibaldi, Foro Annonario, Rocca Roveresca, Piazza del Duca e Piazza Simoncelli. Sul lungomare poi si trovano i Beachside Record Hope e la Hawaiian Beach per iniziare la giornata con musica folleggiante e la Rotonda Mare dove si svolgono i Dopo Festival e il Dance Camp che ha luogo anche al Teatro La Fenice in centro, dove si svolge anche il Burlesque Show tra ironia e sensualità per un venerdì notte davvero hot.

E adesso, care amiche e cari amici, è giunto il momento di andare a vedere nel dettaglio il ricchissimo programma del Summer Jamboree di quest'anno, perché la line-up non è certo da meno degli scorsi anni. I due stage di Piazza Garibaldi della Rocca Roveresca vedranno susseguirsi artisti provenienti da ogni parte del mondo, di ogni età e genere musicale, in pieno stile Summer Jamboree, dal rock and roll al rhythm and blues, dallo swing al doo-wop, dal rockabilly al boogie. Ad aprire le danze sul main stage di Piazza Garibaldi, sabato 29 luglio, sarà il giovane Glen Doran, considerato astro nascente della countryside, con un hillbilly che ricorda le grandi voci dell'epoca. Glen Doran è quasi l'unico a riproporre questo genere e noi l'andiamo subito ad ascoltare.

Dopo di lui sarà la volta di Cosimo and the Hot Coals, una band italiana che sta spopolando sui social con più di 20 milioni di visualizzazioni. Hanno uno stile unico che coniuga la passione per l'hot jazz e il New Orleans jazz allo charme della canzone italiana. Lo stesso giorno, sullo stage della Rocca, sarà invece la volta di Jason Stardey, che viene dalla Danimarca, accompagnato dalla house band The Goodfellas, altro nuovo, giovanissimo volto del panorama rockabilly europeo, al suo primo lavoro discografico e agli esordi con il pubblico internazionale. Nonostante ciò, Jason è già il più suonato dai DJ di tutto il mondo e con il suo 45 giri sta davvero spopolando. Noi andiamo ad ascoltarci un brano dal repertorio di Jason Stardey.

Domenica 30 luglio ad animare il main stage saranno The Steve Lacy e Miss Carmen Get It Show dagli Stati Uniti, una band che ha uno show tutto suo. Sono stati al Summer Jamboree, pensate un po', ben 20 anni fa e torneranno quest'anno con un carico di successi incredibili. Oggi infatti sono due artisti maturi, capaci di tenere il palco in maniera assoluta e lo faranno accompagnati dalla House Band The Good Fellas. Ascoltiamoli, da Steve Lacy e Miss Carmen Get It Show.

0: Le sorprese di domenica 30 luglio poi non saranno finite perché di nuovo sul palco principale del Summer Jamboree l'attesissimo Dance Show. Ballerini di fama internazionale provenienti da tutto il mondo, dal Giappone alla California, si esibiranno in balli scatenati e incredibili. Uno spettacolo davvero da non perdere. Alla Rocca invece ci sarà Rob Heron e The T-Pad Orchestra, un altro gruppo unico che mixa molti generi, western swing, blues, country, rock and roll, soul, per crearne uno proprio e originale. Ascoltiamoli, Rob Heron e The T-Pad Orchestra.
1: Go home, the party's over. I drank all night. I've had my

Rob here and the Tippett Orchestra torneranno anche lunedì 31 luglio sul main stage, mentre alla Rocca sarà la volta di Pachuco José dagli Stati Uniti, un elemento più unico che raro, che mescola vari generi di Latin jazz come mambo, rumba e poi bebop, rhythm and blues, jump blues, un mix esplosivo. Un artista nato a El Paso negli anni 40 crea il suo personale stile davvero originale. Per l'occasione sarà accompagnato dal house band The Good Fellas. Noi lo ascoltiamo, Pachuco.

Martedì 1 agosto Piazza Garibaldi risuonerà con The Sentimentals dall'Inghilterra, un fantastico gruppo doo-wop sciolto qualche tempo fa che per rarissime occasioni speciali si riunisce, come per questa edizione del Summer Jamboree, e noi li andiamo ad ascoltare.

Alla Rocca invece si esibirà Jay Ernest dagli Stati Uniti che farà un incredibile tributo a Johnny Cash, Cash 1958, accompagnato da Don Diego Trio, secondo gruppo di casa del Summer Jamboree che mixa rockabilly, country, western swing, blues e rock and roll al tipico Italian taste del chitarrista siciliano Don Diego. Ma noi ci andiamo ad ascoltare un brano di Jay Ernest proprio dal suo tributo a Johnny Cash.

0: kind of model is it? Huh? Well, it's 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, automobile.
1: E ancora, sempre per mercoledì 2 agosto, è in programma una grande sorpresa. I DiMaggio Brothers, unica band italiana che fa parte della Rock and Roll Hall of Fame americana, e ha scelto proprio il Summer Jamboree 23 per tornare a suonare insieme in una reunion che lascerà tutti senza fiato. Noi vi proponiamo un brano dal loro lungo repertorio.

Giovedì 3 agosto invece sul main stage, finalmente in arrivo dagli Stati Uniti, la guest star di questa edizione, un po' Pochi Lafarge, che finalmente abbiamo l'occasione di vederlo. Vi ricordate, non era potuto venire in una precedente edizione, fermato all'aeroporto dal Covid. Un grandissimo cantautore seguito in tutto il mondo che ha fatto del suo mix di suoni del passato, interpretati con ironia e sensibilità musicale, il suo stile. Unico e vincente. Noi continuiamo ad ascoltarci un brano di Pochi Lafarge, come abbiamo già fatto nei brani iniziali, prima di presentarvi il palinsesto di questa edizione.

Alla Rock, sempre giovedì 3 agosto, si esibirà invece Dylan Kirk, un fantastico pianista che stregherà il pubblico esibendosi con lo stesso temperamento e la stessa luce negli occhi del Jerry Lee Lewis dei primi tempi.

0: baby, I'm the king of the hop.
1: Venerdì 4 agosto torneranno i mitici The Jolly Rockers insieme a Greg e Max Paiella, diventati ormai una vera e propria house band del festival. Si esibiranno sul main stage mentre alla rocca esordirà un gruppo italo-svizzero, The Rattle String, che propone rock and roll e rockabilly, ma soprattutto western swing e il billy boogie, cantando a ritmo di honky tonk. Li seguiranno i Lovesick Duo, una band italiana conosciuta ormai in tutto il mondo, che approdano per la prima volta al Summer Jamboree, trasformandosi nell'occasione in un trio. Oltre a chitarra e contrabbasso, si aggiungerà un ospite al violino. E noi andiamo ad ascoltarci un brano dal repertorio dei Lovesick Duo.

4 agosto al Teatro La Fenice, l'amatissimo Burlesque Cabaret Music and Dance Show, anche quest'anno da non perdere. E ancora, non poteva mancare per questa edizione del Summer Jamboree 23 un altro degli eventi storici più amati del festival, l'Abbey Town Big Band Rock and Roll Review. Sabato 5 agosto, sul palco di Piazza Garibaldi, si esibiranno insieme i grandi musicisti e special guest delle serate precedenti per un concerto davvero unico che rappresenta una nota importante per il Summer Jamboree. Si aggiunge alla grande musica un imperdibile dance show con incredibili ballerini che infuocheranno la pista da ballo. Alla Rocca Roveresca, invece, un altro evento imperdibile. Si festeggerà il 30° anniversario di due grandi band, gli Hellcats, una band italiana, veterani del rock and roll che si sono esibiti in oltre 1000 concerti, e The Goodfellas, l'house band Summer Jamboree, meglio conosciuta come i Gangster dello Swing, che da più di 25 anni prende poco seriamente se stessa e molto seriamente la musica, quella dell'Italia e dell'America, anni 40 e 50. Chiuderanno il festival sul main stage di Piazza Garibaldi domenica 6 agosto The High Stakes, una band olandese che propone un rhythm and blues delle radici. Questo è dunque il ricchissimo cartellone dell'edizione 23 del Summer Jamboree, tantissimi concerti, tantissimi artisti da ascoltare dal primo all'ultimo, ma in particolare vi ricordo la guest star di quest'anno, quel grande Pochi Lafarge, che sicuramente farà un grande concerto in Piazza Garibaldi per la giornata di giovedì 3 agosto.

0: E infine quest'anno, giusto per stupirvi ancora di più, per la prima volta lo spettacolo del Fearless David Motordrome funzionante. Il Fearless David Motordrome è un antico motordrome datato 1937 di provenienza olandese. È l'ultimo ed unico motordrome rimasto in Italia e fa parte di una ristretta cerchia di appena 20 esemplari esistenti in tutto il mondo. L'idea, risalente all'inizio del secolo scorso, era quella di ricreare all'interno di una gigantesca botte di legno dal diametro di 10 metri e dall'altezza di 5 metri le corse su motocicletta che si vedevano nei velodromi con pista di legno. E quindi una specialità di stunt riding ante litteram, veramente preistorica. Dopo anni di restauri e lavori, il Fearless David Motordrome è tornato a nuova vita e il Summer Jamboree ripropone per tutta la durata del festival in Piazzale della Libertà, davanti alla Rotonda Mare, questo antichissimo spettacolo che definire vintage è veramente poco. Proprio come allora si potranno ammirare moto d'epoca Indian sfrecciare su pista, un'esperienza unica e imperdibile. E il Summer Jamboree di quest'anno vi offre anche questo. E allora, dal 29 al 6 agosto, l'appuntamento è a Senigallia per la 23esima edizione del Summer Jamboree per vivere insieme 9 giorni all'insegna della grande gioia del rock and roll. Naturalmente, ci si vede là. Da Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti voi che mi avete seguito nel percorso di oggi, a tutti voi che amate il rock and roll. Ciao!
1: Ah.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: My name is Thornetta Davis and I am Detroit's Queen of the Blues.
0: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate, ma per un attimo chiudete gli occhi e immaginate di non essere nel posto dove vi trovate in questo momento, ma in realtà immaginate di essere nella piazza di uno dei borghi più belli della nostra regione, la piazza di Monbaroccio, che si accende per voi di una luce diversa, non quella delle luci di scena, ma quella che nasce quando una voce entra nella pelle della gente. Tornada Davis arriva da Detroit con il passo di chi porta una storia intera sulle spalle, la Motor City che ha forgiato il rhythm and blues moderno, e quando aprirà la bocca per cantare ogni parola sembrerà avere il peso e la grazia di un testamento. Non sarà una semplice serata di musica, sarà un incontro con una voce che ha attraversato decenni di club, studi e festival, che ha raccolto applausi e cicatrici e che ora restituirà tutto in forma di canto. Il 31 luglio, tra le pietre e i vicoli del borgo marchigiano, Tornada non verrà ad esibirsi, verrà a raccontare, a scuotere, a far battere il cuore del pubblico al ritmo di un rhythm and blues che sa essere feroce e consolatorio insieme. E allora ascoltatela quando lei sussurrerà, ascoltatela quando urlerà, ascoltatela quando trasformerà una frase in una preghiera laica. Ogni istante sarà un frammento di Detroit che prende vita sotto il cielo delle Marche. Lei è Tornada Davis.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati già nel sound di questa grandissima artista che sarà in quel di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village il 31 di luglio. Un'artista nata e cresciuta nella scena musicale di Detroit, Tornetta Davis ha costruito la sua reputazione passo dopo passo, corista, vocalist di supporto, interprete solista. La sua carriera è costellata di riconoscimenti, nomination e premi che ne hanno consacrato lo status nella comunità blues, rhythm and blues, esperienze internazionali come tournée, festival e collaborazioni con artisti di primo piano l'hanno portata a misurarsi con platee diverse mantenendo sempre intatta la sua autenticità.

La voce di Tornetta Davis è un'arma a doppio taglio, calda e ruvida, capace di dolcezza gospel e di fendenti soul. Il suo fraseggio nasce dall'incontro tra la tradizione del gospel, la sensualità del soul e la concretezza urbana del blues Detroit. Privilegia l'onestà emotiva, non cerca l'effetto, cerca la verità del momento e questo la rende imprevedibile e potente.

Il suo set mescola brani originali e riletture di classici rhythm and blues e blues con arrangiamenti che oscillano tra il groove serrato e momenti più intimi. Tra i temi ricorrenti nelle sue canzoni troviamo resilienza, dignità, amore che resiste, la vita nelle strade delle città, testi che parlano di persone reali e di emozioni non edulcorate. Quando compone, Tornetta mette al centro la storia personale e collettiva, trasformando l'esperienza in melodie che restano impresse.

Sul palco, Tornetta Davis è una forza magnetica, dialoga con la band, provoca il pubblico, lo invita a rispondere. Le sue performance sono fatte di momenti di grande intensità e di pause, cariche di significato. La Z Blues Band, formazione europea tra le più solide nel panorama blues contemporaneo, sarà capace di sostenere la sua voce con groove compatti, arrangiamenti fedeli alla tradizione e aperture per l'improvvisazione. Insieme promettono un grande concerto calibrato dove ogni fiato, ogni colpo di batteria e ogni frase di chitarra sono al servizio della voce. Do that again.

E allora, cari amiche e cari amici che siete rimasti sino a questo momento con il sottoscritto all'ascolto, beh, segnatevi questa serata come un appuntamento da non perdere. Il 31 di luglio, Tornetta Davis con la Zed Blues Band a Monbaroccio. E non andateci per sentire della musica, andateci per essere testimoni di una lezione di vita cantata, per lasciarvi scuotere da una voce che sa trasformare il dolore in bellezza e la rabbia in groove. Portate quella sera con voi la voglia di partecipare, battete le mani, rispondete ai richiami e lasciate che la voce vi prenda per mano. Nei giorni che precederanno questo evento, noi continueremo a parlare di questa grande artista per prepararvi a quella magica notte che sarà il 31 di luglio. Radio Talpa vi accompagnerà sino al momento in cui le luci si abbasseranno e Tornetta con la sua voce accenderà la piazza. Preparatevi dunque ad una serata che profuma di Detroit e suona di verità. Il blues arriva a Monbaroccio e con lui una regina, Tornetta Davis.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Matteo Beccucci, vincitore della seconda edizione di X Factor, è un cantautore originario di Livorno. Fino ad ora ha inciso 4 album in studio, il brano eseguito Fuoco nel cuore è un'ardua cover di un classico dei Deep Purple, Smoke on the Water,

era la rock band Deep Purple col classico Smoke on the Water. La band è considerata insieme ai Led Zeppelin e ai Black Sabbath tra i pionieri dell'hard rock. Smoke on the Water è la traccia iniziale del lato B dell'LP Machine Head e comprende la formazione classica del gruppo: Ian Gillan alla voce, Rich Blackmore alla chitarra, John Lord alle tastiere, Roger Glover al basso e John Pates alla batteria. Ora Ornella Vanoni.

traccia del 1997 per Ornella Vanoni, dal suo album Argilla, coadiuvata dalla tromba di Paolo Fresu. In questo disco la Vanoni interpreta diversi pezzi in chiave jazz. La versione originale, Argilla, è un classico della tradizione brasiliana.

Il Liodale, il primo gruppo di Maurizio Arcieri, è rimasto attivo sulla scena italiana dal 65 al 67, pubblicando un album in studio, I'll Go Crazy, più una manciata di 45 giri, il brano T'amo da morire e la cover di Gimme Some Lovin', famoso hit dei Spencer Davis Group.